0: internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 2:59.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Sorriso!
4: Cari amiche!
5: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: sono le 4:05.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Sorriso!
3: Cari amiche
4: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
4: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: tuo sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 5 e 0 minuti.
2: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Sorriso.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Sorriso, ovvio.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Se vuoi visitare l'Italia o conosci

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
3: Sono le 6:00.
4: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
8: Sorriso.
9: Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
12: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
8: Sorriso!
0: È il momento di... Ma che bella giornata!

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
4: Perché se non Degli, non ci credi.
5: Sorriso. www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
8: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
7: Finalmente!
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
10: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: State ascoltando Ma che bella giornata! State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
2: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
1: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
3: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauri CGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
5: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
6: Sono le 7:04.
7: Radio Sorriso Traffico.
8: Buongiorno, sulla A26 c'è stato un incidente tra Casale Monferrato Sud e Casale Monferrato Nord in direzione Gravellona Toce. Ci sono ancora rallentamenti. Segnalata la presenza di animali morti in carreggiata sulla A21 allo svincolo di Asti Est e 74 A33 Cuneo in direzione Torino. Sul resto delle reti autostradali si viaggia regolarmente. Buona giornata.
9: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
11: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
12: Sì!
11: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Armando Savini con La Miseria. Buongiorno, 7.09, buon lunedì 24 agosto 2026. E anche per questa settimana Massimiliano sarà in vostra compagnia in sostituzione di Giovanni Zani, il capitano, che giustamente è in vacanza per la seconda settimana consecutiva. Perché spetta tutti, no? Spettano tutti due settimane consecutive. Comunque va bene, dai, buongiorno, come avete passato questo weekend? Scusate la voce, ma è così, stamattina è così, sarò pronto forse attorno alle 8, 8 e un quarto con la mia voce normale, comunque vabbè, poco importa. Allora, salutiamo innanzitutto tutte le persone che hanno ascoltato ieri sera la diretta di Renzo Biondi direttamente dal Tivole, dove noi saremo questa sera con una cena radiofonica, quindi internos, non dobbiamo lavorare, ci troviamo là questa sera e facciamo festa, ogni tanto succede così, no? E quindi insomma, se venite là magari rischiate anche di trovarci vicino all'orchestra, perché no? E niente, vi stavo dicendo, cosa avete fatto questo weekend? L'avete passato in che ne so, al mare, in montagna, siete ancora in vacanza? Dai, raccontateci un po' il vostro weekend, poi magari durante queste due ore vi racconterò cosa ho fatto io. Io solo bici, sabato e domenica solo bici. Comunque vabbè, vi dico dove sono andato, vi consiglio, vi do dei consigli, se poi magari anche voi avete l'occasione, anche con una bici elettrica, per carità, va benissimo, insomma, cioè io finché ho le gambe che tirano uso quella muscolare, poi ad un certo punto della mia vita che voglio andare dove magari andavo da giovane, tra virgolette, acquisterò anch'io o noleggerò una e-bike. Vabbè, comunque poco importa, ricordiamo i numeri della musica per richiedere le vostre canzoni preferite, per interagire con noi: 0423 736 80 è il numero di telefono, oppure quello preferito da me è il numero di WhatsApp, Telegram ed SMS, che è questo, il 345 48 45 663. Potete utilizzare anche la vostra voce per i vostri auguri, quindi siete protagonisti voi della vostra richiesta. Non mi resta altro che andare con la prossima canzone in palinsesto. Lui è Manuel Malanotte. Iniziamo con questa bella pizzica dal titolo Desideria.

Marco e il Clan, una canzone nuova di questo 2026 dall'album Voglio Te, questa bellissima canzone in versione cumbia. Volevo ricordarvi anche, a proposito di Marco e il Clan, che saremo in diretta da Campo Nogara Venezia il 26 agosto, quindi mercoledì. Mercoledì questo, in diretta radio dalle 21:30 con l'orchestra Marco e il Clan, dove sentiremo sicuramente questa bella canzone. Ma ritorniamo all'oroscopo per gli amici appunto delle stelle. Iniziamo con l'Ariete, partenza di giornata con qualche pensiero di troppo, non lasciatevi frenare. Sul lavoro è il momento di rimettere ordine e scegliere una direzione precisa. In amore cercate più attenzione e meno fretta, una parola dolce può cambiare completamente il clima. Toro, giornata concreta, ideale per sistemare questioni pratiche e guardare avanti con maggior sicurezza. Qualcuno potrebbe farvi una proposta interessante, ascoltatela prima di dire no. In amore torna il desiderio di stabilità e complicità. Amici dei Gemelli, la mente corre velocissima, ma oggi servono anche i piedi per terra. Attenzione alle spese e alle decisioni prese d'impulso. In amore, una bella amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più, oppure una storia potrebbe trovare un nuovo equilibrio. Avete capito? Molto bene, amici dei Gemelli. Per il Cancro dovete aspettare altre due canzoni. Ci sentiamo più tardi. Andiamo adesso con un bel Fox. Lui è Tiziano Tonelli con Snoopy, quel cagnolino, eh? Ve lo ricordate Snoopy? Caro.

Omar Lambertini con Cercami, novità, nuova produzione per questo 2026, era un bel terzinato. 7:27, andiamo avanti con altri tre segni zodiacali. È l'ora del cancro, una delle giornate più interessanti per voi. Avete energia, fiducia e voglia di rimettervi in gioco. Sul lavoro potete recuperare terreno, mentre in amore avete bisogno di sentirvi davvero compresi. Non abbiate paura di mostrare quello che provate. Amici del Leone, il vostro carisma continua a farvi sentire, a farsi sentire, qualcuno potrebbe accorgersi delle vostre qualità. Bene il lavoro e le relazioni, purché lasciate spazio anche alle idee degli altri. In amore avete voglia di passione, ma anche di sentirvi liberi di essere voi stessi. Amici della Vergine, giornata davvero promettente. Il sole nel vostro segno vi restituisce energia e voglia di ripartire. È il momento giusto per organizzare i prossimi passi, sia nel lavoro che nella vita personale. In amore arrivano maggiori chiarezze e belle sensazioni. Molto bene, ci fermiamo. Piccolo consiglio commerciale. Ricordiamo anche il numero della musica per la vostra richiesta e la vostra dedica. 345 48 45 663 WhatsApp, Telegram, SMS o altrimenti chiamatemi 0423 73 66 80. Andiamo con Veronica Cuneo, Campana nella Valle, un bel begin.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Sorriso.
11: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
12: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano 2 notti in piazzola o 3 in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
13: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
14: HIT, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo. Cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
16: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
17: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Vorrei che fossi qui Omar Codazzi su Radio Sorriso, un'altra bella produzione 2026. 7:41, andiamo avanti con altri tre segni di corsa perché siamo sempre in ritardo, chissà poi perché, e non riesco a capire. Va bene, allora, bilancia, Venere, continua a regalarvi fascino e capacità di creare armonia con chi vi sta vicino. Sul lavoro saprete trovare le parole giuste, ma attenzione a non prendere troppi impegni tutti insieme. In amore il dialogo è la vostra arma vincente. Amici dello Scorpione, le stelle vi restituiscono grinta e fiducia. Una questione che vi ha preoccupato potrebbe finalmente iniziare a sbloccarsi. In amore siete intensi e passionali. Se avete qualcosa da dire, oggi è meglio parlare con sincerità. Andiamo con il Sagittario. Avete bisogno di guardare avanti e di non farvi condizionare da qualche piccolo dubbio. Sul lavoro arrivano idee nuove, ma prima di fare mosse importanti valutate bene ogni dettaglio. In amore lasciate spazio alla spontaneità, una sorpresa potrebbe farvi sorridere. Che bello, che meraviglia. Andiamo adesso con Silvano Silvagni. Amico Bruno, un bel valzer per tutti gli appassionati di valzer. Ricordiamo il numero della musica: 345 48 45 663. Poi nella seconda ora andrò ad accontentarvi tutti.

Roberto Tommasi e Mirna Fox, la donna del mio amico. 7 e 52 minuti in questo istante, andiamo con gli ultimi tre segni zodiacali. Capricorno, ottime stelle per voi, ritrovate concretezza, energia e soprattutto la sensazione di poter tornare a comandare la vostra vita. Sul lavoro potete mettere a punto un progetto importante. In amore, meno rigidità e più disponibilità, qualcuno aspetta proprio un vostro gesto. Acquario, giornata da vivere senza voler risolvere tutto immediatamente. Avete bisogno di recuperare energie e di ascoltare un po' più voi stessi. Sul lavoro prendetevi il tempo necessario prima di decidere. In amore è meglio un confronto tranquillo che una discussione improvvisa. Pesci, sensibilità alle stelle, con lei anche l'intuito, potrete percepire molto chiaramente ciò che provano le persone intorno a voi. Attenzione però a non farvi influenzare troppo dai consigli degli altri, soprattutto nelle questioni economiche. In amore cercate equilibrio tra sogno e realtà. E con questo è tutto, amici di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancio, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Spero di non avermene dimenticati nessuno. Ricordatevi però una cosa, almeno io vi dico questo e ve lo dirò adesso tutta la settimana. Le stelle possono suggerire la strada, ma siete sempre voi a scegliere dove andare. Quindi io le prendo con le pinze queste cose, no? Quindi un abbraccio da Radio Sorriso, da Massimiliano, e una buona giornata a tutti. L'appuntamento è per domani, sempre attorno alle 7:10, 7:15, con gli altri 12 segni zodiacali. Molto, ma molto bene. Andiamo con Porto Verde? Dai. Arriva l'orchestra Simpatia e Luca Fabri.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
2: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
4: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
6: Sorriso.
7: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 8:03.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
11: A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. 10 anni fa il sisma ad Amatrice, accumuli Arquata del Tronto, l'Appennino deve rinascere, il messaggio della Premier Meloni attesa nel pomeriggio nei luoghi colpiti dal terremoto. Il Papa all'Angelus ricorda le vittime auspicando un rapido completamento della ricostruzione. Dall'estero il presidente ucraino Zelensky conferma l'esistenza di un piano di pace con la Russia. Oggi a Kiev riunione della coalizione dei volenterosi, nella capitale ucraina anche il premier britannico Bonan per le celebrazioni della festa dell'indipendenza dell'Ucraina. Chiudiamo con il calcio, vittoria in trasferta per Milan e Juventus nella prima di Aros. Neri che battono 2-1 il Torino, Juventus che si impone 1-0 a Frosinone. Oggi Bologna-Lazio alle 18:45 e Roma-Fiorentina dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
13: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
14: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
15: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
16: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: CIF! Un solo spray!
18: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Sorriso!
0: È il momento di A Pieno Ritmo!
9: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ma quante ne sforna il direttore, eh? Cioè, avete capito? Quante ne sforna? Cioè, tu hai capito?
2: Ho capito.
1: Va bene, dai, le 8.09, complimenti anche alla canzone L'amore amore di Alex ODJ, che questo anno veramente ha... ma adesso, aspetta, vediamo, eh? Vediamo che facciamo tutto in diretta. Alex, artista... Allora, vediamo quante canzoni ha sfornato quest'anno. Allora, 1, 2, 3, 4, 5 collaborazioni con i Rodigini, con Elisa Del Mare, con Sara Tommasi, con Rossella Ferrari. Cioè, veramente è una macchina da guerra il nostro direttore, che salutiamo e ci troveremo appunto questa sera per far festa assieme. Allora, andiamo con il buongiorno Radio Sorriso da Maria, che mi scrive: sabato mio marito mi ha detto preparati che ti porto a farti a fare una sorpresa. Alla fine siamo andati supermercato a fare la spesa. Ma che sorpresa è! Però poi mi ha portato a mangiare il gelato. Ah beh, allora si è salvato in corner. Vabbè, dai, un abbraccio a tutti gli ascoltatori. Grazie Maria, visto che vi chiediamo in quest'ora cosa avete fatto questo weekend, quindi dove siete andati, se avete fatto la spesa come Maria, eccetera eccetera. Siamo un po' curiosi noi di Radio Sorriso, lo sapete, anche perché alle 8.45 arriverà anche l'argomento del giorno, quindi poi là ne parleremo ancora di più. 345 48 45 663 numero di WhatsApp, Telegram ed SMS. Adesso proseguiamo, arriva lui, Mister Domenico, i cinquantenni.

Eccolo qua, Mister Domenico. Ritorniamo nuovamente in diretta perché abbiamo. Aspetta, che mi sono perso la base. Eccola qua. Abbiamo una richiesta da fare. Dunque, salutiamo. Caterina da parte di Mara. Che voleva salutare la zia Caterina e mandargli una canzone, eravamo in 19 di Matteo Tarantino, quindi l'abbiamo scelta, bella lì. Poi salutiamo Augusta, salutiamo Andrea, salutiamo Savina che ci scrive un buongiorno a tutti, un buon rientro a tutti, grazie. Poi andiamo anche a salutare l'amica Raffaella, ciao Raffaella, salutiamo anche la Mary e la contentiamo dopo, andiamo a leggere il messaggio subito dopo. Quindi adesso eravamo in 19, Matteo Tarantino, dai, per l'amica che ha richiesta appunto la Mara per la zia Caterina.

La voce e l'orchestra di Gio Valeriani con Napoli, Roma, questa tarantella che metteva assieme un bel purpurri di canzoni napoletane e romane. Bella, bella, bella. 8:25, prima dei consigli commerciali, andiamo a salutare anche Anna e Luigi che mi scrivono in merito a quello che hanno fatto questo weekend, ok? Un saluto a tutta Radio Sorriso. Questo weekend abbiamo festeggiato il nostro anniversario. Sono passati tanti anni, ma mio marito mi ha portata nello stesso ristorante dove siamo andati la prima volta. La cosa bella è che il cameriere si ricordava ancora di noi. Un abbraccio, una dedica musicale per tutti gli innamorati. Ma che bello, ma pensa a te, cioè ogni anno stesso ristorante come ricorrenza. Bello, bello, brava Anna, anzi bravo Luigi, e salutiamo anche la moglie Anna. Bello, bella sta cosa, però è una cosa, fa riflettere. Va bene, dai, allora andiamo avanti con il allora Mary, la canzone da te richiesta, che volevi salutare il marito Roberto, purtroppo non ce l'abbiamo, quindi se mi scrivi un'altra canzone magari riesco anche ad accontentarti, ok? 345 48 45 663, WhatsApp, Telegram ed SMS. Andiamo con un'altra canzone novità. Orchestra Gianmarco Begutti e l'Orchestra Italiana con Il Faraone versione cumbia. E ricordiamo che la diretta con l'orchestra di Gianmarco Begutti e l'Orchestra Italiana sarà sabato 29 agosto, in diretta sembra dalle ore 21:30 circa. E ci sarà anche il prespettacolo di Radio Sorriso con noi di Radio Sorriso a Cherubine in provincia di Verona, quindi il 29 agosto dalle 21:30 potete ascoltare la diretta direttamente, insomma, stando a casa, dell'orchestra Gianmarco Begutti da Cherubine, provincia di Verona. Eccola qua, e andiamo.

0: stai ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Il gel della BM Steel lo trovi alla parafarmacia Olmo a Sossano, erboristeria Salus a Tiene, farmacia del dottor Trombetta a Torri di Quartesolo, frazione Marola, e l'erboristeria Il Bello delle Erbe a Trissino, ma chiamandolo 035 83 17 91 hai a casa tua due flaconi di gel da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17,91.
8: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
9: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
10: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55, 0423 7366 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

Alvio ed Elena, quello che le donne non dicono, più che Alvio e Elena, perché la voce era proprio sua, e siamo riusciti a accontentare la Mary di Pocenia per il marito Roberto, che voleva dedicarle una canzone. Poi andiamo anche a leggere cosa ha fatto l'amico Gianni in questo weekend, perché vi ho chiesto, non è l'argomento del giorno, però insomma in queste due ore parliamo di cosa avete fatto questo weekend, visto che oggi è lunedì, no? E ora mi scrive Gianni: ciao Radio Sorriso, sono Gianni, domenica finalmente ho fatto quello che rimandavo da mesi, ho sistemato il garage. Bravo, bravo, bravissimo. Ho trovato talmente tante cose che non ricordavo nemmeno di avere, che alla fine ho deciso di non buttar via niente. Adesso il garage è ancora pieno, però almeno so cosa c'è dentro. Buona giornata a tutti. Sì, vabbè, ma non hai sistemato, cioè adesso sai cosa ci sono, cosa c'è in qualche cartone o in qualche contenitore, però è ancora casino, no? Quindi cosa hai fatto? Che lavoro hai fatto, Gianni? Vabbè, dai, dai, dai, insomma, hai passato una domenica all'insegna dei ricordi, e ci sta anche quello. Vabbè, dai. Allora, andiamo avanti anche con il salutare Sandra di Codroipo, che mi manda questa foto con buongiorno e buona giornata. Ma dove ti trovi? Su un lago? Sta facendo una scampagnata su un lago, sono vestiti, beh, ma sarà una foto di ieri questa, spero, perché che bello, dovrebbe essere bello, è balneabile, visto che insomma vedo che c'è gente in costume. Fammi sapere che se magari non è tanto distante, magari qualche weekend, ok, che non si sa cosa fare, si va alla scoperta, alla ricerca di itinerari nuovi e non i soliti. Va bene, andiamo avanti con la Danimos Band, che salutiamo. Arriva lei, Esibizionista, una bella canzoncina, ci tiriamo su un po' il ritmo, poi il battito cardiaco deve salire, così ci svegliamo un attimo. Io adesso faccio un balletto da solo per svegliarmi, perché sono le 8:40 e mi devo ancora svegliare.

0: Enrico Marotta su Radio Sorriso con questa bellissima Kizomba. E adesso è il momento anche del...
1: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
0: Più che dibattito, sipario.
2: Buongiorno.
0: Ciao Antonella, buongiorno.
2: Buongiorno Seresini, buongiorno Massimiliano,
0: bentrovato. Buongiorno, buongiorno anche a te.
2: Tutto bene?
0: Sì, andava meglio ieri, ma comunque tutto bene. Dai, iniziamo il lunedì con il piede giusto,
2: esatto,
0: almeno. Dai.
2: Esatto. E siamo qui con l'argomento del giorno.
0: Oh, sentiamo un po' cosa hai estratto dal cilindro.
2: Allora, siamo a fine agosto.
0: Beh, purtroppo.
2: Purtroppo. Però l'estate non è ancora finita.
0: Così dicono.
2: Tramite calendario, diciamo. Per cui le ultime settimane d'agosto hanno un fascino tutto particolare.
0: L'ultima, più che le ultime, perché è l'ultima.
2: Beh, c'è anche una... lunedì prossimo, mettiamo i punti sui i.
0: Capirai, lunedì è oggi, lunedì è il prossimo, in una settimana.
2: Gli ultimi 8 giorni di agosto.
0: Già meglio.
2: Hanno un fascino tutto particolare. Invogliano a rallentare ed apprezzare ciò che spesso diamo per scontato.
0: Dici?
2: Sì. Mm. Magari perché è routine.
0: Per carità.
2: Per cui magari anche lo stare quella mezz'ora in più a letto.
0: Beh, sicuramente.
2: Avere più tempo per leggere il proprio libro.
0: Perché forse hai ancora i postumi delle due settimane precedenti.
2: Vabbè.
0: Che sono per la maggior parte appunto degli ascoltatori quelli che, insomma, di vacanze. Perché
2: certo.
0: Chiudono le fabbriche, chiudono le industrie. Quindi generalmente le due settimane clou di vacanze sono appunto quelle
2: a cavallo,
0: centrali.
2: Certo.
0: Esatto.
2: Infatti già oggi si vede che è notevolmente aumentato il traffico.
0: Sì, è aumentato il traffico. Ci sono ritornati quasi tutti i colleghi di lavoro al lavoro, quindi aumenta la confusione, aumenta tutto. Vabbè.
2: È vero. Quindi noi siamo a chiedervi in questi ultimi 8 giorni, in quest'ultima settimana.
0: Dai, l'ultima settimana di agosto.
2: Settimana di agosto. Cosa avete intenzione di fare? Magari provare un'attività nuova, leggere un libro nuovo che vi hanno suggerito durante quest'estate?
0: Se hanno tempo.
2: Certo.
0: Perché se devono lavorare, magari sai.
2: Ma magari quella mezz'ora in più alla sera, visto che comunque alle 9 già comincia a essere scuro.
0: Sì, purtroppo. Un'altra triste, una cosa che io odio veramente dell'avvicinarsi dell'inverno, comunque dell'autunno, è l'accorciarsi delle giornate. Una cosa che proprio non concepisco.
2: Sì, è vero fino a un certo
0: perché
2: punto.
0: Perché poi quando arriverà la primavera che alle 9 è ancora chiaro, è una cosa diversa.
2: Sì.
0: Io spero non cambino l'ora, almeno quello. Non so, tu sai che hai le mani in pasta un po' dappertutto.
2: Non ho ancora notizie a tal riguardo, mi sto informando.
0: Non si sa se hanno delegato qualcuno a lasciare l'ora legale,
2: esatto,
0: piuttosto che quella solare o il contrario, faccio sempre confusione.
2: Al 24 di agosto siamo ancora col cambio dell'ora.
0: Bene, perfetto. Dai, allora quindi dai, rispondete
2: Sorrisini
0: a questo argomento del giorno al 345 48 45 663. L'ultima settimana di agosto, come la vivete?
2: Rallentando, apprezzando ciò che spesso date per scontato, leggendo il libro che vi hanno suggerito, o magari siete già nel vortice lavorativo?
0: Secondo me la maggior parte è nel vortice lavorativo, a parte i pensionati che...
2: Beati loro.
0: Sinceramente. Vabbè, dai, intanto andiamo a farci un giro a Tropea, che ne dici?
2: È
0: meraviglioso.
2: In bici?
0: No, io sono andato a correre a Tropea comunque, okay. Me la sono corsa sopra sotto, veramente, proprio ho fatto una settimana
2: bello,
0: a Tropea
2: bello,
0: un paio d'anni fa. Molto bella, si mangia bene, si vive bene.
2: Bene,
0: ciao, ci sentiamo oggi a ore in...
2: No,
0: pensa a te.
2: Però io
0: la chiamano solo per l'argomento del giorno, ma quanti soldi prendi?
2: Ah,
0: quanti
2: certo.
0: Soldi prendi?

0: E dopo essere tornati purtroppo da Tropea, dobbiamo salutarci. Ci sentiamo domani mattina puntuali dalle 7 alle 9. Adesso vi lascio nelle buone mani. Il timoniere di oggi e per tutta la settimana sarà il buon Giovanni.
1: Ma non sono ancora in vacanza.
0: No, difatti, non è ancora in vacanza, ma ci andrà la settimana prossima. Quindi sarà uno di quelli fortunati che trova alberghi a pochi soldi. E forse troverai un po' di traffico, quello sì, perché qualche cosa è aumentato. Però insomma, dai, non lamentarti.
1: Soprattutto non vivo il rientro a scuola, che è la cosa.
0: No? Ah, beh, sì, è vero. Peggio ancora quando, mamma mia. Quando è che iniziano le scuole qua in Veneto? Sapete voi? Io ho figli che vanno a scuola, 10. Però sinceramente.
2: Ma
0: non...
2: il 10. 10.
0: Vabbè, comunque, poco importa. Ci sentiamo domani dalle 7 alle 9 puntuali per l'oroscopo, per la sveglia, per quello che volete. Vi lascio, come dicevo, in buone mani con Giovannino fino a mezzogiorno?
1: Sì, fino a mezzogiorno.
0: Bene, un bacio, un abbraccio, un buon proseguimento. Ciao a tutti. Vi lascio con Daniela Cavanna. Un'altra novità, boom boom, d'amore.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Sono le 9:01.
9: A Radio Sorriso le ultime notizie.
10: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. 10 anni fa il sisma ad Amatrice, accumuli Arquata del Tronto, l'Appennino deve rinascere, il messaggio della Premier Meloni attesa nel pomeriggio nei luoghi colpiti dal terremoto. Il Papa all'Angelus ricorda le vittime auspicando un rapido completamento della ricostruzione. Dall'estero il presidente ucraino Zelensky conferma l'esistenza di un piano di pace con la Russia. Oggi a Kiev riunione della coalizione dei volenterosi, nella capitale ucraina anche il premier britannico Bornan per le celebrazioni della festa dell'indipendenza dell'Ucraina. Chiudiamo con il calcio, vittoria in trasferta per Milan e Juventus nella prima di Aros. Neri che battono 2-1 il Torino, Juventus che si impone 1-0 a Frosinone. Oggi Bologna-Lazio alle 18:45 e Roma-Fiorentina dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Let's go! Da MyoWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyoWorld.
12: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
12: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
13: Sì!
12: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
15: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

Iniziamo l'ultima settimana d'agosto insieme in mia compagnia. Buongiorno amici, bentornati. Si continua con a pieno ritmo, poi ci trasformeremo in farfalle su due ruote. Buongiorno da parte mia, da parte di Giovannino. Tre orette insieme come per tutta questa settimana. 345 48 45 663 i vostri sms, whatsapp, note vocali anche su Telegram, oppure 0423 736680 o 736681 per quanto riguarda le vostre telefonate. Oggi abbiamo un bellissimo argomento, ultima settimana del mese di agosto, quindi vi chiediamo cosa farete di particolare questa settimana. Non so, rallenterete un attimo prima di ripartire magari con la routine, no? Perché questa settimana è una settimana particolare, cioè chi arriva e chi va, no? Chi arriva si ritrova di nuovo immerso nella routine, però una routine che ancora non è partita al 100%, no? Perché le scuole non sono partite, tante attività anche collaterali come corsi eccetera non sono ancora partiti, quindi uno vive nella sua routine però un po' più tranquillo, si può dire così. E allora magari ne approfittiamo ancora per poterci dedicare del tempo per noi stessi, per fare qualcosa di particolare. Quindi cosa avete in programma?

devo salutare una persona che ho sentito oggi per la prima volta al telefono, l'amica Francesca di Vicenza, che mi richiede Mare Dentro, Mariana Lanteri. Allora via con la musica.

E allora balliamo, balliamo insieme al nostro direttore Alex, l'Italia che sballa sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Un saluto va l'amico Giuseppe che ci ha richiesto questo bel brano. E allora io ne faccio un saluto generale, poi più tardi con Iris salutiamo persona per persona, però voglio ringraziare tutte le persone che ieri sera erano presenti alla tradizionale sagra d'agosto del Tivole, perché sono venuti a salutarci, sono venuti a fare una parola, quindi grazie, grazie, grazie, anche grazie a tutti voi che eravate all'ascolto. Ieri sera eravamo con l'orchestra Renzo Biondi, una bellissima serata veramente. E a proposito di serate, vi ricordo che replichiamo il 26 con Marco e il Clan dalle ore 21:30 direttamente in diretta da Camponogara, provincia di Venezia. E poi si va avanti il 29 agosto con l'orchestra Gianmarco Bagutti, e attenzione perché in questo caso c'è anche il pre-spettacolo a cura proprio di Radio Sorriso, direttamente in diretta, scusate il gioco di parole, da Cherubine, provincia di Verona. Quindi delle belle dirette estive vi stiamo portando in questa estate 2026. Ringraziamo anche le edizioni musicali Bagutti e AB Record proprio perché permettono tutto questo. Tra poco passo a salutare chi mi sta scrivendo un messaggino al 345 48 45 663. Intanto però si continua con la musica, arriva Rita del Mare con Forte, sempre qui logicamente su Radio Sorriso. Dai, raccontatemi cosa farete e qual è quel gesto che vi dedicherete nell'ultima settimana d'agosto, che per antonomasia è l'ultima settimana di vacanza. In realtà poi non è vero, però per molti sì, per molti dice basta, sono ritornato.

Antonio Tanca con Un'estate da ricordare sempre qui su Radio Sorriso. Allora faccio un saluto all'amico poeta Mario da Gazza Veronese, un fiore tra i fiori ti dà il buongiorno, lui che si manda una bella foto tra i fiori. Allora buongiorno Mario, buongiorno anche a Lina di Conegliano e buongiorno a Enrica di Borgo Valbelluna, un abbraccio forte cara Enrica. Mi scrive: io 2 giorni di mercatino pro chiesetta di Cesana a Borgo Valbelluna, quindi dice così passerò 2 giorni dell'ultima settimana proprio di agosto. Si continua però con la musica, arriva Pietro Galassi, La Farfallina, sempre qui su Radio Sorriso, sempre con Giovannino fino alle ore 12.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Treporti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
10: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
9: Finalmente!
11: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
12: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: E ringraziamo il gruppo editoriale Bagutti a B-Record per questo bel brano. Ci siamo ascoltati la voce di Vito, Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana, con Ciliegi in Fiore, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Giovannino fino alle ore 12. Do il buongiorno e saluto l'amica Luigina Dall'Organo. Buongiorno, buon lunedì a te, cara Luigina, e buongiorno anche all'amico Guido da Brenzone del Garda, che mi richiede il brano La tua immagine. Guido te l'ho messa in questo caso nella versione di Rossano e Anna Band. Prima però un po' di lambada per tutti. Lambada, Obelisco, Marco e Claudia.

Milano è una band con La tua immagine, sempre qui su Radio Sorriso. Buongiorno all'amica Sandra da Gemona del Friuli. Pronti, partenza, via, si parte per una nuova giornata. Però è un bel lunedì, devo dire, anche fuori non fa caldissimo, almeno spero che non farà troppo caldo, quindi si sta bene. Buongiorno a Luciana di Tessera che dice: ma sì, oggi è una buona giornata, non so cosa farò durante la settimana, però è una buonissima giornata. Vuole ascoltare e salutare il suo Beppi che la segue dal cielo con Marietta Montengondola. E allora ho selezionato la versione del Farfilò Ricordificio musicale, e subito dopo invece arriva il maestro Franco Bastelli con Mi hai rubato l'anima, logicamente sempre qui su Radio Sorriso.

maestro Franco Bastelli con Mi hai rubato l'anima, sempre qui su Radio Sorriso. Io saluto l'amico Angelo di Castelcovati. Dai Angelo, che domani è una grande giornata, eh? Un abbraccio fortissimo anche ad Egle. Poi vado a salutare anche invece l'amica Anna che mi richiede il prossimo brano. Arriva Ruggero Scandiuzzi con Stella, subito dopo avremo un'altra bella novità di questo 2026, Frank David con la voce di Lorena e questo brano dal titolo Tiburon, sempre qui a Pieno Ritmo.

0: E con questo bel brano chiudiamo la prima ora insieme. Ci ritroviamo tra pochissimo sempre qui su Radio Sorriso.
1: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
4: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
3: Finalmente!
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
1: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.

0: 1. Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
4: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
5: Buongiorno, ben ritrovati a tutti voi, un buon inizio di settimana, bentornati a quelli che sono rientrati dalle vacanze. Migliorano lievemente le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, ricoverato all'ospedale del Mar di Barcellona dopo l'aggressione che subì nella notte fra il 12 e il 13 agosto. L'altra notte il giovane trevigiano ha aperto gli occhi, ora muove gambe e braccia. Ci vorrà probabilmente ancora qualche tempo prima che Maggiotto possa essere trasferito in Italia.
6: Katy Gottardo, originaria della provincia di Venezia, laureata in storia dell'arte all'Università di Udine, è la nuova direttrice del Dipartimento di Arti Grafiche del Museo del Louvre di Parigi, dove aveva iniziato la carriera come catalogatrice dei disegni italiani. Esperta di disegni di antichi maestri, entrerà in carica il 1 ottobre.
5: È venuto a mancare a 86 anni Fabrizio Plessi, l'artista noto per le sue video installazioni create in numerose località e mostre a livello internazionale. Viveva a Venezia alternandosi con Reggio Emilia, dove era nato il 3 aprile 1940. Plessi si rivelò alla Biennale d'Arte di Venezia del 1986, dove presentò Bronx.
6: Si conclude qui il nostro giornale radio, grazie per averci seguito.
0: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

0: momento di Farfalle su due ruote.
1: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. E ringraziamo Edizioni Musicali Vocal Sound per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Demis con entusiasmo. Seconda ora insieme, ci siamo trasformati in farfalle su due ruote. Sempre Giovannina a tenervi compagnia. E allora in questa ultima settimana, si può dire,

potete telefonarmi allo 0423 736 80 o 736 81. Io me la godo perché questa è l'ultima settimana, poi vado in vacanza, quindi diciamo che è tutto più semplice, tutto più leggero, e man mano dei giorni lo diventerà sempre di più. Però magari c'è chi è tornato oggi, quindi magari è già immerso nelle lavatrici, nelle cose da fare, nella routine da riprendere, perché anche riprendere la routine della giornata è faticoso sicuramente. Vado a salutare subito l'amico Giuseppe, che invece mi richiede il maestro Massimo Andreotti con questo bel valzer La Gazzaladra, di tra poco, come ogni lunedì, in diretta con noi Raffaello della BM Steel. Quindi se volete entrare proprio in diretta con lui e salutarlo, magari fare una domanda o fare un apprezzamento, 0423 736 80.

Massimo Andreotti con la gazza ladra, e nel frattempo che lui si prepara, si mette bene eccetera, io vi ricordo il numero per entrare in diretta proprio con l'amico Raffaello della BM Steel: 0423 736 680, se volete parlare direttamente con lui, che oggi è qui in diretta come ogni lunedì. È lì che si sta sbrogliando la cuffia, ma oggi non c'entro niente io, Raffaello, mi fa dire, ma non c'entro niente col filo quest'oggi, l'hanno lasciata male gli altri, oggi veramente non sono io il colpevole.

0: Raffaello, non c'entro niente quest'oggi con il filo. Buongiorno innanzitutto.
1: Buongiorno a te, buongiorno allora, a tutti. Ho capito, mi sembra che abbiamo fatto la matassa.
0: Perché è arrivata, ma tu oggi... No, giuro che questa mattina non ho fatto niente. Buongiorno, buon inizio settimana, buon fine agosto per quanto riguarda logicamente la giornata di oggi. Bentornato al nostro Raffaello della BM Steel.
1: Grazie carissimo, grazie. Giornata comunque sempre bellissima, hai ragione, è l'ultima settimana d'agosto e che dire, noi siamo qua, io e te abbiamo fatto tutto il mese di agosto insieme, ancora una volta a parlare sempre di lui, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica, questo grande defaticante, questo grande rinfrescante, questo meraviglioso antinfiammatorio naturale. È importante sottolineare questa parola perché ricordiamoci che non è un farmaco, non è un medicinale, ma è un prodotto come sempre arricchito di centella, la calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. Ha questa meravigliosa proprietà di dare tanta freschezza, dare leggerezza, togliere calore, togliere rigidità dalle nostre gambe, dalla nostra schiena, dalle nostre braccia e altrettanto dalla nostra cervicale. Lo diciamo sempre, non guarisce nessuno, non miracola nessuno, ma aiuta le persone a star bene, a sentirsi bene. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno. Cosa arriva a cada uno? Flaconi, mezzo chilo di prodotto, 38 euro il prezzo, non ci sono spese aggiuntive o sopraelevate, preparati i 38 euro e nulla più, chiamando anche in questo momento la BM Steel, chiamando
0: 035 83 17 91, lo ripeto, 035 83 17 91 per tutte quelle che sono le informazioni per ordinare il gel che poi vi arriva comodamente a casa con il corriere, quindi non dovete fare nulla.
1: Speravo di prenderti dato che mi hai messo la cuffia con il
0: gomitolo. Non sono stato io.
1: Il gomitolo. Speravo di prenderti in castagna, ma come sempre bello, preciso, puntuale il nostro Giovanni. E hai ragione, chiamando in questo momento la BM Steel, e l'abbiamo detto noi per tutto il mese di agosto, siamo stati operativi, siamo tuttora operativi. Ricordo che chiamare lo 035 83 1791 non vuol dire prenotare, vuol dire prima di tutto informazioni, curiosità, può fare al caso mio, io ho problemi perché sono seduto tutto il giorno e mi ritrovo le caviglie gonfie, le gambe gonfie, vado a dormire di notte e dopo mezz'ora, dopo un'ora esplode quel calore sotto le lenzuola, come posso riposare? Il gel è un vero e grande toccasana, che è una grande proprietà, Giovanni, che non unge, non sporca e non mangia, non appiccica le lenzuola, non appiccica le calze, non appiccica i pantaloni,
0: infatti.
1: Tutto questo.
0: Infatti, allora, anche per noi maschietti che non amiamo proprio le cose unte, che appiccicano, vi assicuro che è veramente formidabile. E ve lo dice uno che non ho proprio odia le cose unte, quindi non lo userebbe mai, ma il gel è l'unico che riesco a usare.
1: Siamo in due, è verissimo. E allora, prima di una canzone, 035 83 1791.
0: E allora noi continuiamo con la musica, Ivano De Simone, Bacia Amica, e tra poco ancora con Raffaello della BM Steel.

0: vedi Raffaello, vedi, si capisce da quello che mi ha detto l'amica Francesca da Pordenone che il gel è veramente amato da chi lo usa, perché mi ha detto: io lo uso da 20 anni e guai se mi manca, giusto Francesca? Buongiorno.
1: Giustissimo, giustissimo. Buongiorno Francesca.
2: Buongiorno Raffaello, buongiorno. Allora io voglio dire che questo gel sarà da 20 anni che lo uso io e poi l'ho fatto usare a tantissime amiche, perché la settimana scorsa ho dato il numero di telefono di 2 mie amiche, uno da Venezia e uno da Passo di Conegliano, di telefonare alla BMC per prendersi questo gel meraviglioso.
1: Grazie Francesca, sei meravigliosa tu, io lo dico sempre quando... Dimmi.
2: E vorrei fare una domanda a Raffaello, stia attento. Io ho sotto il seno, praticamente sono tutta arrossata, sarà stato questo caldo qua o cosa. Ho adoperato un casino di tubi, di pomate, delle farmacie, è vero, però non ho nessun risultato. Posso usare questo gel?
1: Ma tu sai che sicuramente, allora parti dal presupposto che male non fa. Tu applicalo bene, asciughi bene e poi metti il gel che dà tanta freschezza, tanta leggerezza. Se vuoi comprare un prodotto che noi stiamo vendendo tantissimo, proprio per questo problema, soprattutto chi ha il problema di un seno abbondante, come dicevi tu, poi si
2: ma
1: forma...
2: Il seno mio non è abbondante, solo che sotto il seno si è formato come un arrossamento, vero?
1: Un arrossamento, sì.
2: Che ho tanto operato, tante di quelle pomate, però non ho nessun risultato positivo, ecco.
1: Guarda, noi abbiamo il nostro Deo K, è un in pratica, come possiamo dire, quello che si usa per le ascelle, per il deodorante, è un deodorante in pratica, un deodorante, e va benissimo proprio per questo problema. È liquido, ma assorbe perché ha i cristalli di rocca e malva. Ed è, è salvia, oltretutto, è salvia. Ed è meraviglioso, ed è incredibile anche per questo problema. Se domani o indomani vorrei provarlo, quando ordini il gel, lo fai aggiungere e lo proverai quando vuoi.
2: Ma però, questo gel però non posso usarlo, vero?
1: Sì, sì, puoi usarlo, certo che puoi usarlo, perché
2: posso usarlo anche?
1: Certo, tranquillamente.
2: Perché è da rinfresco e deve
1: essere. Esatto.
2: Io qua se non avessi avuto questo gel qua, veramente, perché le mie gambe la notte almeno posso dormire, anche il giorno sto tranquilla perché non ho più crampi, non ho più gonfiore, non ho bene varie cose, comunque, no?
1: Ho capito.
2: Ecco, allora io ringrazio tanto Raffaello per la sua pubblicità che fa, che e io l'aspetto sempre quando lei chiama.
0: Allora grazie.
1: Ma grazie a te.
2: Che sono più di 20 anni che lo uso,
1: Grazie Francesca, okay. Sei gentilissima, ma soprattutto sei gentile per un fatto, come dico a tutti, siete voi, sono io che devo dire grazie a voi che mi avete dato fiducia in questi. È vero Francesca, alla fine hai preso in mano il telefono, hai fatto lo 035 83 17 91 e mi hai dato fiducia, parliamoci chiaro. Alla fine
2: se non si dà fiducia non si va neanche a ordinare un prodotto, no?
1: Esatto, è proprio
2: questo.
1: Questo
2: va bene se continua.
1: Sicuramente, e con molta gente giustamente so dove arrivo, so cosa spendo, se invece mi trovo bene, fate come Francesca, per i prossimi 20 anni siete a posto, come dico io.
2: Io spero per i prossimi 20 anni non ci sarò più.
1: Francesca, villanamente, quanti anni hai? Tanto non ti vediamo e tu non mi vedi, quanti anni hai?
2: Dico subito, ne ho 85.
1: Una ragazzina? La mia nonna è arrivata a 100, io ti auguro di arrivare come serena e tranquilla come la mia nonna, che è arrivata a 100 esatti.
2: Benissimo, a 100 però con la salute stare bene,
1: sì,
2: meglio andare via prima,
1: No, ti posso dire che è arrivata fino a 100 tranquilla. Calcola che ha fatto realmente la parrucchiera fino a 91 anni, poca gente.
2: Dai, benissimo.
1: Immaginati.
2: Okay.
0: Francesca, noi ti ringraziamo tanto.
2: Grazie a voi, grazie a Radio Sorriso che mi ha fatto un casino di compagnia.
0: Grazie.
2: La mattina lo spengo la sera.
0: Grazie Francesca, un abbraccio fortissimo, alla prossima.
2: Saluti, grazie a voi.
1: Grazie.
0: Allora vedi Raffaello, tu hai citato un prodotto prima, ma ricordiamo che c'è anche un bel sito dove c'è il gel, ma c'è tutta la gamma poi di prodotti della BMST, giusto?
1: Il sito della BMST è proprio Bologna, Milano, Savona, Torino, Imola, Livorno, Livorno, è BM Steel scritto in italiano, bmsteel.it, e vi trovate tutti 035 83 17,91.
0: Allora grazie mille Raffaello, adesso ci beviamo un bel caffè, io però ripeto il numero che è molto importante, 035 83 17 91, e ci ritroviamo lunedì prossimo in diretta e nei vari appuntamenti invece durante la settimana.
1: Grazie Giovanni, un abbraccio a tutti, ciao cari.
0: Un abbraccio a Raffaello e grazie mille. Vedete, vedete, poi fate come Francesca che 20 anni, ma sono tanti 20 anni, assolutamente. 035 83 17 91. Noi continuiamo con la musica, arriva Marco il Clan con Lo spettacolo siete voi.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Sorriso, ovvio.
6: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
7: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
9: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Hit Universal Fun.
11: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

voce di Gabriele, Orchestra Philadelphia, Mix Celentano, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, sempre con Giovannino. Allora saluto l'amica Laura da Cervarese. Ciao Laura, buona giornata e buongiorno anche a te. Poi vado a salutare anche esattamente l'amica Francesca da Pordenone e anche l'amica Giovanna, sempre da Pordenone, che mi richiede il prossimo brano. Arrivano El Canfin e Marilisa Maniero con Pare Figlio, subito dopo una bella mazurka con Massimo Andreotti e Balla Bimba, sempre qui su Radio Sorriso.

bimba sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vado a salutare adesso invece chi mi richiede il prossimo brano, una bella polca, l'amico Roberto. Ciao Roberto, una bella giornata, un saluto, e poi un saluto va anche all'amica Giovanna di Verona. Ciao, siamo Luigi e Giovanna, ci fa ascoltare la canzone Le Rose Bianche, un'alternativa lo so che finirà di Stefania Cento, vediamo, una delle due assolutamente sì, vi auguro una buona giornata.

Roberto Tagliani con le rose bianche, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vi ricordo un appuntamento imperdibile, assolutamente tutto da segnale per domenica 4 ottobre, perché ripartiranno i pranzi proprio di Radio Sorriso con la stagione autunnale. La prima tappa sarà presso il ristorante Belvedere di Udine, per l'appunto a Tricesimo, provincia di Udine. Tanto ballo, tanto divertimento, con poi la radio più giovane che mai, con gli speaker, poi ci saranno i gadget e poi ci saranno anche gli ospiti. Il primo annunciato è Graziano Cianni, ma ci saranno tantissime sorprese. Quindi 42 euro a persona per il menù pranzo e ballo e tanto divertimento. Per prenotare potete chiamare anche in questo momento lo 0423 7367, il nostro centralone. Prenotatevi, perché come sapete i pranzi Radio Sorriso sono qualcosa di unico, straordinario, e anche un'occasione per passare più tempo insieme, per scambiarci una chiacchiera, per divertirci e passare delle belle giornate tutti insieme. In questo caso una bellissima domenica tutti insieme. E quindi amici, venite pure al ristorante Belvedere a Tricesimo il 4 ottobre e prenotatevi, perché poi lo sapete che poi i posti vanno via e poi è difficile, poi diventa difficile. Si continua e terminiamo questa seconda ora insieme con Renzo Biondi, Piove Fuoco. Proprio ieri vi abbiamo proposto questa bella diretta, e a proposito di dirette vi ricordo che poi il 26 agosto diretta con Marco il Clan direttamente da Campo Nogara, provincia di Venezia, dalle ore 21:30. Quindi sempre grazie a Radio Sorriso, sempre grazie alle edizioni AB Record.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso. Al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto home deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 11:03.
2: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: Dalla nostra redazione ancora una volta buongiorno, ecco le ultime notizie.
4: Hashish, marijuana e cocaina, ma anche una pistola con matricola brasa e 50 munizioni. È quanto aveva in casa Tony Boy, il rapper di 26 anni, nato a Padova, molto noto tra i più giovani con 1 milione di follower su Instagram, che è stato arrestato dalla polizia a Milano. Il rapper è stato portato al carcere di San Vittore per detenzione di droga ai fini di spaccio e armi clandestine.
5: Katy Gottardo, originaria della provincia di Venezia, laureata in storia dell'arte all'Università di Udine, è la nuova direttrice del Dipartimento di Arti Grafiche del Museo del Louvre di Parigi, dove aveva iniziato la carriera come catalogatrice dei disegni italiani. Esperta di disegni di antichi maestri, entrerà in carica il 1 ottobre.
6: È venuto a mancare a 86 anni Fabrizio Plessi, l'artista noto per le sue video installazioni create in numerose località e mostre a livello internazionale. Viveva a Venezia alternandosi con Reggio Emilia, dove era nato il 3 aprile 1940. Plessi si rivelò alla Biennale d'Arte di Venezia del 1986, dove presentò Bronx.
5: Si conclude qui il nostro giornale radio, grazie per averci seguito.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
8: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Sorriso.
12: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ringraziamo Lara Agostini per questo bel brano Immagina, sempre qui su Radio Sorriso. 11:10 minuti primi, Giovannino pronto a tenervi compagnia anche per la prossima ora. Si parla di cose che si fanno durante quest'ultima settimana. Cosa farete durante l'ultima settimana di agosto, che poi per come dire tradizione segna anche un po' la fine del periodo di ferie? In realtà settembre si sa che è un periodo dove molte persone vanno in ferie, però non si sente, si sente proprio ancora agosto come periodo, no, di riposo, di ferie, tante persone, di uffici chiusi, ma poi in realtà a settembre, anche se tante persone sono in ferie, comunque si rientra un po' tutti, o almeno la maggior parte delle persone rientra nella routine. 345 48 45 663 i vostri sms, whatsapp, le vostre note vocali per co-condurre insieme a me la trasmissione, oppure mi telefonate come state facendo in tanti allo 0423 736680 o 736681. Vado a salutare l'amico primo di Santa Maria di Sala che mi richiede Marianna Lanteri e Matteo Bensi, Stornelli a dispetto a Sanremo.

0: E diamo il benvenuto alla dottoressa Miriam. E allora buongiorno Miriam.
1: Ciao, buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti i cari ascoltatori. Allora io stamattina voglio parlarvi di una problematica. È la problematica di cui nessuno può dirsi esente, soprattutto quando ha superato i 40 anni di età. La problematica relativa all'artrosi. L'artrosi che cos'è? E non è nient'altro che l'assottigliamento delle cartilagini articolari che si usurano. La cartilagina è il cuscinetto ammortizzatore che c'è tra le due articolazioni. Quando questo si svuota, le nostre articolazioni si toccano, si sfregano, abbiamo dolore. Ma non solo abbiamo dolore, abbiamo rigidità, facciamo più fatica a muoverci, abbiamo meno elasticità, e noi possiamo intervenire attraverso un integratore alimentare che si chiama ACUC2 ed è un integratore che va a ridare al nostro organismo, alle nostre articolazioni, il collagene nativo non denaturato e non idrolizzato di tipo 2, che è il collagene che le nostre articolazioni riconoscono. E quindi è importantissimo per supportare le nostre articolazioni, per dare comfort alle nostre articolazioni, per muoverci meglio, per essere più elastici, per avere meno rigidità a livello delle articolazioni. Se ne assume una compressa al giorno, non di più, perché grazie al meccanismo di tolleranza orale riesce a passare intatto la barriera gastrica e ad arrivare tutti i giorni a dare le informazioni al nostro sistema immunitario di non andare più a distruggere le cartilagini articolari. C'è per voi una grandissima offerta se chiamate adesso lo 030 68 40 408. Potete provare un trattamento di 30 giorni, 35 euro. Potete provare un trattamento di 2 mesi, prezzo speciale per voi, 60 euro, sempre senza spese di trasporto, se dite che mi avete sentito a Radio Sorriso. Ma stamattina, se chiamate il numero 030 68 40 408, c'è un'offerta speciale per voi per 4 mesi di trattamento. Avete anche uno straordinario omaggio e anche il nostro trasporto gratuito. Provate con fiducia per muovervi meglio e avere meno rigidità articolare.
0: E allora grazie mille Miriam, alla prossima.
1: Grazie, buona giornata a tutti.

Annalisa Simeoni con Zingara, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io vado a salutare con questo brano l'amica Anna, un grande saluto. E poi saluto invece da Salzano l'amica Lina, che mi richiede il prossimo brano. Arriva un bel valzer, Lillo Baroni con Oltre Po, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Giovannino. E poi tra poco arriva anche Iris, l'ho vista ufficialmente, è arrivata, è scappata, ma arriva, prima o poi arriva.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.P.A.
2: Sorriso.
3: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. I campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
7: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
8: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
9: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
10: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto.
2: Sorriso.
11: Edizioni Saproget presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: Ringraziamo le edizioni Saproject per questo bel brano, la voce di Pamela, orchestra Daniele Cordani, Moito il titolo. Buongiorno Iris.
2: Buongiorno Sorrisini, buongiorno Giovanni. Oggi si cambia orario, l'abbiamo detto negli scorsi giorni che sarò in compagnia dei nostri Sorrisini fino alle 14.
1: Fino alle 14, quindi dalle 11.30 alle 14 in compagnia con Iris.
2: Sì, adesso un'altra mezz'oretta in compagnia di Giovannino.
1: Un'altra mezz'oretta in mia compagnia e poi. Posso fare una dedica? Certo, siamo qui apposta.
2: Certo che puoi fare una dedica. Puoi chiamarci oppure scriverci al 345, come hai appena fatto, 48 45 663. Oppure ci chiami,
1: cara Vittoria, scrivici quello che vuoi, che siamo qui pronti. Andiamo avanti però con un'altra dedica musicale.
2: Sì.
1: Vai vai. Uè, Sorrisini, buongiorno. Oggi per il mio ultimo giorno di ferie vorrei ascoltare La mia signora bianca dei Barri. Sono Ivan di Feltre, in altre Ivan Boff, Music Boff.
2: Ciao Ivan, una buona giornata anche a te, buon ultimo giorno di ferie.
1: Eh sì, perché oggi parliamo di qui, cioè non parliamo dell'ultimo giorno di ferie, parliamo dell'ultima settimana d'agosto. Sai che l'ultima settimana d'agosto è un po' l'ultima settimana di vacanza per molti. Allora magari qualcuno fa qualcosa di particolare e noi chiediamo questo. Quindi fatecelo sapere.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Zo.
1: E torniamo dopo questo bel twist, Domenica Bestiale, Senti le onde, via Roberto Tomasi e Mirna Fox, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.
2: Ciao Radio Sorriso, posso fare una dedica? Vorrei dedicare a mia zia Carmen, che è la mia migliore zia, amici miei. Hai
1: e
2: capito?
1: Allora, beh, che bello, vedi, quando arrivano queste dediche è molto bello. Allora ti accontentiamo subito, tutto questo brano è per zia Carmen. E poi salutiamo invece l'amico
2: Ivan, che ci ringrazia.
1: Grazie, beh, dai, buon ultimo giorno di ferie. Ivan, un abbraccio a te. E adesso arriva Piero Montanaro, Amici miei, e subito dopo per l'amica Caterina invece la celebre mazurka variata.

0: Bressi, la celebre mazurka variata, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora raccontateci cosa fate in questa ultima settimana di agosto, ultima settimana di un mese importante, un mese che vuol dire vacanza, riposo, ma vuol dire anche tanto lavoro per altri, quindi magari le vacanze arriveranno dopo e magari in quest'ultima settimana riuscite a dedicarvi qualcosa di particolare, non so, leggervi un libro o fare una passeggiata o magari svuotandosi quei luoghi che d'estate diventano di vacanza, ma poi man mano con i periodi che cambiano diventano luoghi normali o magari poco visitati, chi ci abita riesce a farsi una passeggiata in tranquillità.
1: È vero.
0: Perché effettivamente io, per esempio, ho un amico che abita in quel di Jesolo, no? E dice l'estate
1: è praticamente impossibile, da ottobre comincia
0: a
1: vivere.
0: Iniziamo a fare quelle passeggiate lungo i viali magari vuoti, poi novembre, no? Ed è una Jesolo diversa, però riesco anche, come dire, a fare le mie passeggiate, che d'estate è un po' più difficile, giustamente, perché c'è più affluenza, ecco, tutto
1: sì,
0: qua. Va bene, niente, questo oggi è l'argomento. Quindi tu cosa farai?
1: Io questa settimana lavorerò e sistemerò un po' di cose che devo fare per un'amica. E
0: bene,
1: insomma,
0: io anche lavorerò, quindi.
1: E quindi dai, ma la tua ultima settimana di lavoro,
0: sì,
1: perché
0: infatti,
1: poi andrai in vacanza.
0: Prima, come ho detto prima, è una settimana che è dolce, no? Perché conti i giorni.
1: È dolce, ma è anche un po' impegnativa perché conti i giorni per andare in vacanza.
0: Sì, infatti. Vabbè, dai. Io vi ringrazio, vi saluto e vado però. Vado.
1: Vai, dai, salutiamo dopo, andiamo. Vabbè, con
0: Andiamo con fuoco, nuova versione 2026, Omar Lambertini, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Sì, dobbiamo salutare dopo perché dobbiamo fare anche dei saluti,
1: bravo,
0: e anche dei ringraziamenti,
1: bravo.
0: Va?

0: ci siamo scaldati il fuoco, Marlan Bertini? Ma perché?
1: Non lo so.
0: Ma
1: lui
0: dice sempre cose prima di andare in diretta.
1: Poi tu hai la cuffia alta, non mi
0: io
1: senti.
0: Non sento,
1: eh?
0: Non sento. Però dai, siamo d'accordo su una cosa, che dobbiamo ringraziare un po' di persone, perché ieri sera, come ben sapete, Radio Sorriso era in diretta dalla tradizionale Sagra d'Agosto di Altivole.
1: Sì.
0: E con l'orchestra Renzo Biondi.
1: Che ringraziamo, tra l'altro.
0: Assolutamente.
1: Lui e tutti i suoi ragazzi.
0: E beh, siete stati in tanti che siete venuti anche lì a salutarci, a fare un saluto, perché ci ascoltate. Mi viene in mente la signora Nadia, che abbiamo conosciuto proprio ieri sera, la salutiamo tanto. E poi io devo salutare, anzi dobbiamo salutare anche la signora, l'amico Claudio di Vedelago, anche lui ci ascolta tutto il giorno mentre lavora.
1: Beh, poi ce ne sono tanti che sono venuti, che ci avete salutato, grazie. Anche per averci detto che ci ascoltate tutto il giorno, che magari non ci scrivete ma ci siete. E ringraziamo anche Pietro, il presidente proprio della festa, quindi un abbraccione anche a lui, dove noi tra l'altro questa sera, non tutti perché Giovannino ci abbandona, ma dove questa sera saremo lì per...
0: Però magari passo dopo a vedere se riesco a liberarmi, arrivo.
1: Sì, ti credo proprio. Va bene, dai, che ti cresce il naso.
0: Vabbè, io vado, se mi libero, sì.
1: Sì, ti credo. Va bene, noi ci ritroviamo tra pochissimo.
2: Avete ascoltato Farfalle su due ruote? Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'open day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Santa Chiara in viale Margherita 101 a Vicenza, parafarmacia del dottor Fugnoli a Casaleone, farmacia San Martino a Forette di Vigasio e alla parafarmacia Marchetto a Legnago, ma chiamandolo 035 83 17 91 puoi ordinare due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
6: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Sorriso Radio Sorriso.
8: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
9: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
10: Sono le 12 e 2 minuti.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
13: A Radio Sorriso le ultime notizie. Buongiorno da Giancarlo Bastianelli, messaggio del capo dello Stato a 10 anni dal terremoto in centro Italia. Secondo Mattarella, il risanamento è un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile. È stata intanto una notte di memoria e raccoglimento nei principali centri colpiti dal sisma. La cronaca dall'Italia: una violenta esplosione si è verificata in un appartamento di uno stabile a Cassino nella Frusinate, determinando il crollo del tetto della palazzina. Si registrano 2 persone ustionate in maniera grave. Chiudiamo con il calcio. Oggi si completa il quadro della prima di A con i 2 posticipi: Bologna-Lazio dalle 18:45, Roma-Fiorentina a partire dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCom 24.
14: Chiedi adesso il tuo motivo preferito. 0423 736 80. Chiedilo a Radio Sorriso.
15: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
16: Sorriso!
17: È il momento di... Ridiamoci su!

0: La mazurka dell'123 su Radio Sorriso, Iris in vostra compagnia. Buongiorno sorrisini, buongiorno a tutti, sono in vostra compagnia per le prossime due ore. Andiamo già a sentire un messaggio che è arrivato al nostro numero di WhatsApp, al 345 48 45 663, che ricordo è il numero che potete utilizzare solo per la messaggistica, quindi solo per i messaggi. Sentiamo
1: un po'. Buona
0: Ciao
1: carissimi, buona giornata. Io sono un ascoltatore di Tiziana e Massimiliano. Non sono potuto venire alla festa, ma vi ascolto sempre, ogni giorno. Grande Radio Sorriso, buona
0: Grazie.
1: Giornata.
0: Grazie! E poi...
1: Ah, dimenticavo! Iris, sei grande, sorridi sempre, sei la fine del mondo.
0: Grazie, grazie mille, gentilissimo, e grazie di essere all'ascolto di Radio Sorriso. Dai, raccontatemi cosa state facendo in questa ultima settimana di agosto, cosa farete, insomma, se siete in ripresa, se qualcuno magari è tornato a lavorare nella giornata di oggi, se qualcuno invece ha cominciato le sue vacanze, qualcuno invece sarà in vacanza da una vita e chissà cosa farà in questa ultima settimana, magari qualcuno ha i nipoti o qualcun altro, come Daniele di Campalto ci scrive: ciao carissima Iris, io sto andando a prendere mio nipote Mattia che ieri sera tornato dalla Calabria e dagli il bentornato a casa. Bene, bravo Daniele, una buona festa allora, un buon ritrovo proprio con il tuo nipote. Noi continuiamo ora con la musica, arriva Luca Bergamini con Un'estate senza te.

Sorriso, saluto Donatella di Buia. Ciao Donatella, lei ha prenotato per il pranzo di Radio Sorriso, ragazzi, perché ricordatevi che torniamo con i nostri pranzi domenica 4 ottobre, saremo a Tricesimo, ristorante Belvedere, esattamente in via Belvedere, ripeto, a Tricesimo, per passare una giornata in nostra compagnia. 42 euro persona, il primo ospite, l'abbiamo già annunciato, il primo grande ospite che ci verrà a trovare è Graziano Cianni. Quindi Graziano Cianni con noi al ristorante Belvedere domenica 4 ottobre. Per prenotarvi potete chiamarci direttamente al nostro numero oppure al centralino. Da oggi sono rientrati anche gli uffici 0423 7367, questo è il nostro numero di centralino. Va bene, salutiamo anche Mario, il nostro poeta di Gazzo Veronese, che mi scrive: dim dom dam, mezzogiorno è arrivato, prepariamo il pranzo e poi mangiamo. Buon appetito. Buon appetito anche a te, saluto anche l'amica Anna di Sassuolo. Lei invece sta preparando il pranzo, ha cucinato il pollo, adesso cucinerà anche i piselli, insomma si sta dando da fare in cucina, ma è un po' quello che fa sempre, non è quello che sta facendo solo in questa ultima settimana di agosto, perché l'argomento di oggi è questo: vi stiamo chiedendo cosa farete in questa ultima settimana d'agosto, se sarà una settimana un po' come tutte le altre o cosa c'è di diverso in questa settimana. Andiamo con il Langaroli, il tango Paquito Lindo, e poi arriverà anche uno dei nuovi brani di Daniela Cavan dal titolo Pazzesco, come il suo ultimo tour.

Romeo Cooper Fisa, la voce di Martina con Viva l'Italia, e noi continuiamo con i vostri saluti. Saluto Marinella di Salgareda. Marinella, mi dispiace, ma tutte e due le canzoni che ci hai chiesto tu sono già passate, quindi se ci vuoi richiedere qualcos'altro, molto molto volentieri, magari chiamami allo 0423 736 680, così riusciamo a parlarci senza che ci mandiamo 80.000 messaggi, perché quando inizia così la mattinata, che uno ti richiede una canzone, no, è già passata, te ne richiede un'altra, no, è già passata, va avanti praticamente per un pezzo, no, è già passata. E può capitare, ci sono anche quelle giornate dove la musica è più, diciamo così, gettonata rispetto ad altre canzoni. Una canzone magari è più gettonata rispetto ad altre. Andiamo con Nicola Congiu, arriva Amore Disperato, lei ballerà.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
10: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.i-once.com.
11: Sorriso.
12: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

ci siamo ascoltati anche le edizioni classe 1 con Di Lola Luna, Stefania Valentina. Saluto Dina Di Magnago che dice: Iris, potrei ascoltare il brano Treno di Patrizia e vorrei dedicarla ai miei tre angeli. Certo, un abbraccio fortissimo a te, cara Dina. Saluto anche Carla di Vicenza, che invece non sentivo da un po' di tempo, mi ha fatto un sacco piacere. Lei ci richiede una bella polca, la vera Romagna Folk. Abbiamo scelto con Tutti Insieme, prima però Patrizia.

Folk con Tutti Insieme. Ora continuiamo con Michele Rodella. Arriva il brano Profeta Non Sarò, canzone con cui saluto l'amica Mira di Trieste. Un abbraccione forte a lei, che tra l'altro dice: con questo caldo sapete cosa sto facendo? Sto stirando. Anche le casalinghe, ragazzi, sono degli eroi, perché a volte con determinate temperature, soprattutto quest'anno, diciamo che quest'estate ci ha messo a dura prova, anche per quanto riguarda magari le faccende domestiche, lo stiro in casa, perché se uno ha la fortuna magari di avere un deumidificatore, di avere un condizionatore, ancora si resiste, ma altrimenti, ragazzi, un caldo veramente pazzesco. Va bene, ringrazio anche Enrica. Ciao Enrica, grazie del tuo messaggino, e andiamo con Michele Rodella, Profeta Non Sarò.

0: Grazia Ceccarelli con Felice di viverti. E felice invece noi di rivedere il nostro direttore che è tornato dalle vacanze.
1: Buongiorno, così, buongiorno sorrisini.
0: Così, sono tornato.
1: Vai.
0: Vabbè, già ieri sera, insomma, abbiamo avuto la possibilità di vederti proprio al rientro. Sei passato a salutarci.
1: Certo, doveroso.
0: Bello abbronzato, direttore.
1: Grazie mille.
0: Mi fa piacere. Vabbè. Allora, vabbè, ci siamo ascoltati Patrizia Ceccarelli. Noi torneremo nella prossima ora ancora con le vostre canzoni preferite, ancora con tante cose da dirvi. Segnatevi la data del 26 agosto, l'abbiamo detto anche prima, perché saremo in diretta da Campo Nogara con l'orchestra di Marco il Clan, e poi segnatevi anche quella del 29 agosto, dove ci sarà un doppio appuntamento.
1: Sarà veramente speciale 29 agosto, perché saremo sul palcoscenico noi ad aprire la serata di Gianmarco Bagutti, un pre-serata, un pre-spettacolo proprio con Radio Sorriso. Sono già emozionato io.
0: Sì, anch'io. Poi ricordiamo che torneremo anche il 10 di settembre, perché saremo
1: è vero, sì.
0: In quel di Gatteo per l'appuntamento con San Liscio. Insomma, tanta carne al fuoco ancora in questa fine estate. Fine. Beh, no, insomma, noi ce la godiamo ancora.
1: Abbiamo un settembre bello carico, eh.
2: State ascoltando? Ridiamoci su.
3: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
6: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
5: Finalmente!
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
8: Sorriso.
9: Chiedi adesso il tuo motivo preferito. 0423 73 6680. Chiedilo a Radio Sorriso.
10: Sono le 13:00.
11: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
12: Buongiorno, benvenuti all'ascolto di queste notizie in sintesi, edizione delle 13. In un anno in provincia di Venezia sono state rubate 241 automobili e oltre 90 tra moto e motorini. È la provincia del Veneto dove ci sono stati più furti di questo tipo, lo dicono i dati del Ministero dell'Interno. Per quanto riguarda i soli furti d'auto, Verona è al primo posto a livello nazionale, seguita da Padova. Per quanto riguarda il Veneto, in coda ci sono Vicenza, Treviso, Rovigo e Belluno.
13: Migliorano lievemente le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, ricoverato all'ospedale di Barcellona dopo l'aggressione subita nella notte tra il 12 e il 13 agosto. L'altra notte il giovane trevigiano ha aperto gli occhi e ora muove gambe e braccia. Ci vorrà probabilmente ancora qualche settimana prima che Maggiotto possa essere trasferito in Italia.
12: Calo del 78% del rischio di riospedalizzazione a un anno, una riduzione del 64% della mortalità a un anno e del 77% a due, grazie all'utilizzo della telemedicina per la qualità della vita dei pazienti anziani più fragili. L'efficacia di questo approccio è stata certificata dall'ospedale Ca' Foncello di Treviso.
13: Questa era l'ultima notizia, grazie dell'ascolto, a risentirci più tardi.
14: Facci sapere da dove ci ascolti e inviaci i tuoi messaggi al 345 48 45 663. Comunica con Radio Sorriso.
15: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
16: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movie.

Vittorio Borghesi con Brigantino. Allora ragazzi, saluto Luisa di Monfalcone. Lei continua a soffrire il caldo, dice: io comunque soffro il caldo, continuo a soffrire il caldo anche in questa ultima settimana di agosto. Perché vi stiamo chiedendo, è l'argomento di oggi, cosa state facendo in questa ultima settimana, se siete magari tra quelli che cominciano le vacanze, quelli che le finiscono, quelli che magari hanno deciso aspetta che faccio le pulizie, quelle di fine estate, quelle che magari sono, perché ha la possibilità qualche ora in più, magari qualcuno invece sta guardando i nipoti, qualcuno invece sta facendo le proprie vacanze, bello spamparanzato al sole, beati voi, fatele anche per me, prendete il sole anche per me. Dai, nel frattempo accontento Luisa con Pietro Galassi e Dipende.

0: L'uva Fogarina, la bella Gigogin con il duo di Bassano a ricordarvi un appuntamento, un altro appuntamento importante con noi di Radio Sorriso. È vero che abbiamo parlato di caldo, è vero che siamo l'ultima settimana d'agosto, però pensiamo anche a novembre, perché ragazzi, detto fatto, qui siamo a Natale, eh? E noi di Radio Sorriso vi portiamo in viaggio innanzitutto col nostro direttore Alex, giusto direttore?
1: Mamma mia che spettacolo ragazzi, saranno 3 giorni favolosi.
0: Allora ci sarà questo itinerario spettacolare, l'abbiamo detto, la vista al lago, i mercatini di Lubiana, c'è anche la possibilità di visitare Nova Gorica, tutto organizzato,
1: esatto.
0: Tutto organizzato, anche la possibilità della tappa al casinò, se qualcuno ha voglia di fare,
1: certo,
0: una giocatina si può provare, sai, la fortuna.
1: Anche perché faremo le serate danzanti, dopodiché andiamo tutti al casinò.
0: Proprio così, vabbè, dai, accompagnatore, agenzia, polizza sanitaria, praticamente tutto compreso, anche le 2 notti in hotel per la resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, le visite, il viaggio in pullman, il trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena, perché durante il giorno sarete a visitare,
1: esatto,
0: quindi il pranzo sicuramente non lo farete in hotel. Tutto questo €449, però avete tempo fino al 31 di agosto, quindi ecco cosa potete fare entro questa settimana: prenotare per venire in viaggio con Radio Sorriso e con il nostro direttore Alex.
1: Assicuratevi il vostro posto, mi raccomando. 27, 28, 29 novembre.
0: 0423 7367, questo è il numero di telefono per chiamare il nostro centralino, per chiedere tutte le informazioni troverete Diego.
1: Esattamente, chiamate, mi raccomando.
0: Andiamo con Lucas Bardella, il valzer lento, Sogno.

Molisano con la terza età. Noi, io vi ricordo che sono Iris in vostra compagnia sino alle 14. Per richiedere le vostre canzoni preferite potete chiamarci oppure scriverci. Nel frattempo noi ci ascoltiamo Silvia Cecconi con Strade su Strade, e poi arriverà anche l'orchestra di Marco Alice insieme con Bollicine Supernova.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso.
6: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti, SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
8: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
10: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
9: Finalmente!
11: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

Meloni con il tangaccio. Allora, parlando di cosa state facendo in questa ultima settimana di agosto, potreste fare anche una bella cosa per chi non l'ha già fatta: scaricare l'app di Radio Sorriso. Così, se scaricate l'app ufficiale di Radio Sorriso, mi raccomando, quella con le 3 R, dovete cercare il logo di Radio Sorriso con le 3 R, perché altrimenti vi scaricate un'app di una radio estera che mi sembra arrivi dal Brasile, dall'Argentina, insomma da quelle zone lì. Allora ragazzi, scaricate l'app di Radio Sorriso, la nostra, così ci potete portare ovunque, anche nelle vostre prossime vacanze. Salutiamo anche Franca. Ciao Franca, grazie di essere dei nostri. Andiamo con i Rodigini, la voce di Francesco, A mano sempre insieme.

0: siamo ascoltati anche la Ragostini Band con non ridere direttore, che poi viene a ridere, hai visto la mia faccia,
1: le espressioni fantastiche.
0: La Ragostini Band con te, come dice Giovannino, che dice sempre che io faccio delle espressioni strane prima di andare in diretta e lui poi si sconcentra.
1: Fantastica. Perché... voi ma non potete queste... vederle purtroppo.
0: No, no, ma infatti, ma perché poi c'è tutta la motivazione per cui io faccio le facce. Ecco. Allora salutiamo gli amici che saranno con noi invece, e speriamo che sarete con noi, per quanto riguarda il pranzo di Radio Sorriso. Domenica 4 ottobre ci troveremo al ristorante Belvedere a Tricesimo per un pomeriggio da passare tutti assieme, e a partire dal primo ospite che abbiamo già annunciato, un graditissimo ospite, stiamo parlando di Graziano Ciani. Voi lo sapete, colui che ha scritto Rapsodia, ma ha scritto veramente tantissime canzoni della musica da ballo, tante tante canzoni famose, oltre che Melodica Follia, il brano anche Come nelle favole, che adesso sentite spesso, interpretato anche da Omar, Noti ad Agadir, Amaranda, insomma ci sono veramente tanti tanti brani, e noi ce ne ascoltiamo uno di questi, in questo caso Graziano Ciani con In Silenzio. Vi ricordo ancora, domenica 4 ottobre, ristorante Belvedere, per prenotare 0423 7367. Scatenatevi perché sono tornati tutte delle vacanze e facciamo squillare il nostro centralone.

0: Irma Di Benedetto con Paul Capriosa. Ma no, ma perché pensavo alle dire fuori diretta. Perché questa sera, beh, lo possiamo anche dire, non, signor Claudio, non c'è nessuno in TV,
1: no, stasera.
0: Televisione su Sorriso TV non c'è il signor Claudio.
1: Eccezionalmente no, è vero.
0: No,
1: è vero,
0: perché questa sera abbiamo deciso con il nostro direttore, visto che è rientrato dalle vacanze, che avevamo già deciso di organizzare.
1: Ma ne ha fatto vacanze però il direttore.
0: Ha visto, quest'anno sì, ne ha fatte.
1: Quest'anno sì, infatti è più... ha più colore degli altri anni, vero?
2: È vero, confermo. Ma sai la cosa divertente qual è stata, Claudio? La racconto anche a te adesso. Ero in centro a Crotone con le mie nipoti, mia sorella. Stavo bevendo, io stavo bevendo la brasilena, che è quella bevanda gasata con il caffè. Benissima,
0: mai assaggiata,
2: fantastica. Mi sono
1: deve andare a Crotone anche lei.
0: Infatti.
2: Mi si avvicina un signore, mi tocca e fa: ma lei è il direttore di Radio Sorriso? Io rimango basito.
1: Assolutamente.
2: E dico sì. E praticamente era un ascoltatore che abita a Verona dal 92, che però è nativo di Crotone e si trovava
1: in questo periodo era lì.
0: Ma la cosa più bella, di anche cosa ha detto una delle tue nipoti.
2: Mia nipote più grande guarda la più piccola e fa: Chloe, hai visto? Ti avevo detto che lo zio era famoso.
0: Piatta innocenza.
1: Però insomma trovarsi a Crotone,
2: salutiamo Nuccio che verrà al pranzo quando lo faremo in quel di Verona.
0: Ok, quindi un abbraccio anche a Nuccio. Vedi,
1: le cose belle della vita. Comunque il direttore ha più colore degli altri anni, ha visto?
0: No, ma è super abbronzato, tra l'altro.
2: Era una vita che non facevo con tanti giorni di vacanza.
1: Mamma mia,
0: vabbè, dicevo, comunque questa sera saremo ad Altivole per la cena di gruppo, ecco, perché poi ci siamo persi con le vacanze.
2: Venite a salutarci, mi
0: raccomando. Se avete voglia, sapete che siamo lì con l'orchestra, tra l'altro, di Pietro Galassi, e noi staremo lì che mangiamo.
2: Poi se avete voglia di ballare, c'è il nostro Claudio a disposizione, insomma, delle belle signore.
1: Assolutamente.
0: Lei, signor Claudio, stasera farà fare un tango alla signora Carlotta?
1: Assolutamente sì.
2: Mentre Iris è esperta di valzer lento country.
0: Io sono lanciatissima.
1: Bene.
0: Non lo ricordo più, però.
1: Però, quando lei parte, insomma,
0: ieri sera li guardavo perché dicevo: me lo ricordo ancora. Dicevo: no, quello sbagliato. Va bene, io me ne vado, vi lascio col signor Claudio. L'ultimo brano ci ascoltiamo: Zingaro e Ditta Camisca. Per quanto mi riguarda, ci ritroviamo mercoledì sempre dalle 11 alle 14. E io torno questa settimana.
1: Allora io e lei ci ritroviamo
0: mercoledì.
1: Stesso giorno, perfetto.
0: Sì, domani la lascio con la signora Carlotta.
1: Va bene, dalle
0: 12 alle 14. Okay. Va bene, così saluta con
1: a tra poco
0: Carlotta. Ciao a tutti.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su! State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua. Perché?

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da...
2: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
3: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
4: È in corso a Feltre la 7ª edizione di Stage Opera Masterclass Internazionale di Canto Lirico organizzata dall'Accademia londinese Vox Integra. Il 29 agosto il concerto finale al Teatro della Sena. Il direttore di Unisono, Niccolò Ferrari, bravo.
5: Una masterclass internazionale che vede ospiti sia docenti che allievi da tutto il mondo. Momento per incontrarsi e per studiare il canto lirico all'interno del centro storico di Feltre, coinvolto varie realtà, oltre a Unisono, la scuola di Gilassandi e naturalmente anche il comune con il Teatro della Sena. Infatti dopo le tre masterclass che si terranno e i vari corsi per le varie lezioni individuali, verrà poi messo in atto questo spettacolo conclusivo il 29 agosto. Quindi diciamo che è un momento importante perché Feltre si trova collegata a una realtà internazionale, quale Vox Integra, si trova a ospitare all'interno della città artisti, musicisti e appassionati della lirica un po' da tutto il mondo, e quindi è veramente un momento importante che ogni anno a fine estate si presenta. Quest'anno la grande novità che avrà il Teatro della Sena, che è il luogo veramente più indicato e magico per poter ascoltare il bel canto.
4: Ci fermiamo qui. Buon pomeriggio.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Sorriso.
11: È il momento di Oltre il Liscio.

Cari ragazzi, cari sorrisini belli, vicini e lontani, buon pomeriggio, buona settimana a tutti voi da Claudio Prospero. Iniziamo questa ultima settimana di agosto, pronti per un nuovo viaggio musicale a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre e dei grandi eventi legati alla musica da ballo più giovane che mai, oltre il liscio, ad accompagnarci sino alle 16.30 e naturalmente, come sempre, immancabile e doveroso, ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagna il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Partiamo ragazzi, dai! Fuoco alle polveri e con Sonia Mori siamo subito al settimo cielo!

Stessa anima, rinnovo l'augurio di un buon pomeriggio, di una buona settimana a voi tutti da Claudio Prospero, oltre il liscio, ad accompagnarci sino alle 16:30, tutta la musica da ballo e naturalmente sempre con il sorriso per essere, per restare più giovani che mai. Oh, facciamo un passo indietro, una trentina d'anni, sì, giù di lì, Armando Savini, e arriva Maria della Latteria, il Fox.

la storica Maria della Latteria con Armando Savini. Bene, bene, bene, anzi direi proprio di più, eh. Orbene, orbene, orbene, cari ragazzi, cari sorrisini, la donna più anziana al mondo, venerdì scorso 21 agosto ha festeggiato i suoi primi 117 anni. Ethel Caterham, la persona più anziana del mondo, ha compiuto 117 anni, appunto venerdì scorso 21 agosto. La donna è inglese ed è bisnonna. Un anno ricco di tante prime volte, ha raccontato. In cima alla lista Re Carlo è andato a trovarla nella casa di cura dove vive nel Surrey. Nata il 21 agosto 1909 in un villaggio dell'Hampshire, ultima di 8 figli. A 18 anni andò in India come donna alla pari per la famiglia di un ufficiale dell'esercito di Sua Maestà. Sposata nel 1933, visse a Hong Kong e Gibilterra, poi tornò in Gran Bretagna. Vedova nel 1976, ha guidato, pensate, fino a 100 anni, e a 111 è guarita pure dal Covid. Aspettina. Complimenti e tanti auguri, eh? Tanti auguri. Allora, nonna Ethel, la donna più anziana al mondo, venerdì ha toccato quota 117 anni. Bella gioventù, Stefania 100.

Fabiani, la vita è bella. Cari sorrisini, naturalmente nel nostro consueto quotidiano, pomeridiano viaggio musicale siete sempre graditi ospiti attraverso le vostre scelte musicali. 0423 73 66 80 e 81, la linea diretta con lo studio. Per quanto riguarda invece gli sms e whatsapp, 3 4 5 48 45 6 6 3. La baciata con Diego Zamboni, sei unica.

0: Sorriso, l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
4: Perché se non Degli, non ci credi.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
10: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
11: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria L'Erborà a Povegliano Veronese, la sanitaria Sole Luna a Valeggio sul Mincio, l'erboristeria Vita Sana a Marostica e alla farmacia della dottoressa Zambotto a Montegaldella, ma come sempre 035 83 17,91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 035 83 17,91.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Sorriso.
14: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

Mazurka ballata lungo lago, le 14:42, cari ragazzi e cari sorrisini, buona continuazione nel viaggio musicale odierno di Oltre il Liscio, buona continuazione, buona compagnia a voi tutti da Claudio Prospero. 0423 73 66 80 e 81 per le vostre scelte musicali, della linea diretta con lo studio, sms, whatsapp 345 48 45 663. Subito in quel di Brescia, andando a salutare Daniela, Dani, Lara Agostini, Immagina. Poi si va invece in Francia, vi stiamo ascoltando tramite l'app dalla Francia, precisamente dalla Camargue. Quella là, se possibile, vorremmo ascoltare Rapsodia, Monica e Giovanni, ma certo, certo che sì, un caro salutone anche a voi, allora, Monica e Giovanni, e che il sorriso ci accompagni sempre. Allora, questa prima sequenza musicale con Immagina e Rapsodia.

Zero Galassi con Manolo e Matteo e Rapsodia. A Spilimbergo salutando Paolo, Lorenzo Pilat, Trieste, Piena de Mar.

0: gettatevi in un mare di musica con Sorriso. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto a Cadoneghe in via Giambattista Tiepolo. Trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
7: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 15 e 2 minuti. Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
2: Il nostro viaggio ci porta oggi in Friuli Venezia Giulia. Benvenuta la export manager di distillerie Camel, Lisa Tosolini. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Cominciamo a tracciare la storia della vostra azienda, che è tra le più importanti a livello continentale. La ricetta del vostro amaro risale addirittura al 1918. Qual è la storia?
3: Allora, sicuramente parliamo di un amaro friulano, l'amaro Betty Tosolini, della distilleria omonima, distilleria che fu fondata da mio nonno Betty nel 1943, e mio nonno ha continuato, diciamo, quella che era un po' la tradizione familiare all'epoca, molto molto artigianale, quasi domestica, e che lui ha voluto con tanta passione e tanto coraggio trasformare in un sogno, che era stato poi quello di realizzare la sua distilleria che era ancora oggi, siamo nel 2024, esporta in tutto il mondo, e ovviamente una delle distillerie artigianali leader in Italia per la produzione di non solo amaro ma anche di grappe e acquavitti.
2: E come sempre potrete ascoltare questa intervista completa dal podcast della nostra pagina classe1.it. Buon ascolto.
1: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
4: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

signori, Girasole, il valzer con Mirko Gramellini. Oltre Liscio, il viaggio musicale odierno è il primo di questa settimana e l'ultima anche per quanto riguarda il mese di agosto. Mamma mia, vola il tempo! E noi quotidianamente andiamo di qua, andiamo di là, grazie anche a voi, alle vostre scelte musicali. Tra poco dunque proseguiremo intanto la Kizomba insieme a Mary Rinaldi e sono dei ricordi d'amore.

Marco il clan tornerò. A proposito di Marco e il clan, Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre e dei grandi eventi legati alla musica da ballo, più giovane che mai, Radio Sorriso sarà in diretta dopodomani, mercoledì 26 agosto, da Campo Nogara, Venezia, con una serata insieme proprio a Marco e il clan. La diretta dai festeggiamenti di Campo Nogara. Mercoledì, dopodomani, mercoledì 26 agosto dalle 21:30, proprio insieme con Marco e il clan. Noi adesso facciamo tappa in quella di Vicenza, andando a salutare Laura con Franco Bastelli, Bugiardo.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Sorriso!
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Sorriso, ovvio!
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
2: Sorriso.
8: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Con Lorenzo Vergili, la voce di Giulia, io brillerò.

calliroso. Le 15:41, sempre in diretta in questo pomeriggio di lunedì 24 agosto nel nostro consueto quotidiano viaggio musicale. Bene, un valzer lento country, ragazzi, dai che non ci si fa mancare assolutamente nulla. C'è Rossella Ferrari insieme ai suoi Casanova, o forse sei tu.

forse sei tu Rossella Ferrari con i suoi Casanova. Andiamo in quella di Padova, Masera di Padova, andando a salutare Antonio. Buon pomeriggio a te. Antonio, mi richiedi la danza del vento, Claudio Zanardo, eccola la cumbia, eccola la cumbia in arrivo. Poi da Masera di Padova ci si sposta. Ci si sposta in quella di Verona andando a salutare Caterina insieme con Daniela Cavanna, stesso posto.

Stesso posto, stesse sagre, pronti per il ciaccia? Orchestra Matteo Tassi, bailando.

0: Sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
3: Ma va, sono andata da Ivan Team.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 16 e 2 minuti.
3: L'ora esatta è stata offerta da...
4: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
5: Radio Sorriso Traffico.
6: Buon pomeriggio. Sull'autostrada 1 code a tratti tra Ceprano e Colleferro in direzione di Roma a causa del traffico intenso, code a tratti anche tra Ponzano Romano Soratte e chiusi sempre in direzione di Milano, code poi tra Monte San Savino e Firenze Sud e rallentamenti tra il bivio della 1 con Planare di Firenze Nord e Barberino di Mugello in direzione Bologna. Ci sono code a tratti tra bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi ancora verso Bologna e tra Terre di Canossa Campegine e Fidenza, code anche tra Melegnano e bivio con la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Sulla A4 veicoli scortati tra Seriate e Dalmine in direzione Venezia. Sulla A13 coda per traffico sostenuto fra Bologna e Interporto e bivio con la A14. Ancora sulla A14 code a tratti fra Cesena e bivio A14 raccordo A1 Bologna Casalecchio in direzione dell'Autosole. C'è coda poi tra Ravenna e bivio diramazione Ravenna A14 in direzione sempre dell'Autosole. Sulla A24 coda tra Portonaccio e bivio con la tangenziale est di Roma per lavori in corso. Era l'ultima segnalazione, buon viaggio.
7: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
8: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
9: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
9: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
10: Sì!
9: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Sorriso.
14: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Mirko, con Mirko ed Elisa, pregherei. Bene. Tra i successi di Scialpi. Cari ragazzi, cari sorrisini, eccoci in addirittura d'arrivo per il viaggio musicale di oggi, il primo di quest'ultima settimana di agosto, e naturalmente ripartiremo per un nuovo viaggio domani, come sempre, dalle 14 con Oltre Liscio qui a Radio Sorriso. Saluto la nostra signora Carlotta che sarà con voi per la prossima ora e mezza con la sua tavolozza e i suoi colori. Buon pomeriggio a lei, signora.
1: Buon pomeriggio, signor Claudio. Buon pomeriggio, sorrisini.
0: Benissimo, eccoci qua.
1: Come sta, signor?
0: Assolutamente
1: come
0: bene.
1: Arancione.
0: Ogni tanto va così.
1: Sembra una pesca.
0: Bene, no, sciroppata.
1: Certo.
0: Ah, bene, ok.
1: Perché scommetto che lei quella fresca non la mangia, ma quella sciroppata.
0: Ah, sì, sì. Una e anche l'altra.
1: D'altronde,
0: sì.
1: Come mi diceva prima, signor Claudio, mi ha detto un proverbio che non conoscevo.
0: Ah, no, forse il nostro pubblico, assolutamente, sì, nella tradizione popolare, no? Nella tradizione popolare, nella tradizione contadina, oggi 24 agosto è San Bartolomeo, India. Letto veneto, e sicuramente i nostri amici diversamente giovani se lo ricorderanno, e magari poi interagite con la nostra signora Carlotta. A San Bartolomeo ogni frutto se compio.
1: Vuol dire che tutti i frutti di stagione
0: esatto.
1: dovrebbero essere stati, cioè nel senso non ci sono più frutti estivi che devono arrivare.
0: Esatto.
1: Ma quindi?
0: Mi dica, almeno ecco, nella tradizione popolare
1: certo.
0: non c'era internet, non c'era niente di niente, e allora ci si basava su queste cose, e oggi proprio San Bartolomeo
1: E vediamo cosa mi dicono della frutta i nostri amici sorrisini.
0: Okay.
1: Anche perché, guardi, pensavo proprio a qualcosa del genere, perché io ieri ho fatto una bella passeggiata sui colli intorno al lago di Garda e meravigliosi rovi di more, e io avrei tanto voluto prendere, cogliere qualche frutto per fare merenda, ma erano ancora tutte rosse, tutte acerbe.
0: Ah, ok.
1: E quindi è poi così vero che quello che dice questo proverbio? Perché non mi pare tanto compiuta la mora.
0: Vabbè, insomma, prendiamolo. Ecco, questo era il proverbio legato proprio alla ricorrenza di oggi. Saluto anche, che mi ringrazia, ecco, senza saperlo, un brano che a lei piace molto. Saluto Milena di Noventa di Piave, che mi ringrazia anche per la bighina che abbiamo appena ascoltato, questo brano di Scialpi, Pregherei. Bene, con Mirko ed Elisa. Ok, bene, allora, sì.
1: Il grande entusiasmo del signor Claudio, sì, che sbracciando si stacca i cavi,
0: eccoci.
1: Distrugge.
0: Ma dai, per favore!
1: Sfonda i vetri.
0: Ma non si dicono queste cose qua.
1: Con il bene. Suo vigore
0: animalesco. Bene, lei poi mi faccia sapere per il proverbio di oggi. Lei è tremenda. Ma se non ci fosse dovrei inventarla, ma fortuna che
1: c'è. È come un incredibile Hulk arancione,
0: sì,
1: anziché verde.
0: Ecco, è brava, è l'incredibile Hulk. Bene, ci salutiamo con Michele Ranieri e la musica. E la musica ci accompagni sempre, nonostante tutto, con il sorriso. Buona continuazione di ascolto, buona serata a tutti voi da Claudio Prospero. A domani.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Sorriso.
4: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
6: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
7: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
6: Finalmente!
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
9: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
10: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Sorriso!
0: È il momento di I colori della musica.

E un saluto, un abbraccio e un buon inizio settimana a tutti voi avventurieri là fuori. Questa era Annalisa Simeoni con Avventuriero. Io sono Carlotta, sono un po' meno avventuriera, ma mi piace tenervi compagnia ogni giorno per qualche oretta. Siete pronti? Siete caldi? Siete allegri? Perché inizia I Colori della Musica, il programma multicolore che vi fa ascoltare ovviamente tutta la musica che volete, ma parliamo di un argomento, chiacchieriamo, ce ne diciamo quattro, non in quel senso naturalmente, e passiamo così un'ora e mezza in allegria. Allora, io oggi volevo sapere se anche secondo voi, se siete d'accordo con il proverbio che mi ha citato il signor Claudio, ovvero quello che dice che al giorno di San Bartolomeo, ovvero oggi 24 agosto, e auguri tra parentesi a tutti Bartolomeo all'ascolto, se ci siete fatevi sentire, la frutta, tutti i frutti, tutti i raccolti, diciamo stagionali, sono compiuti, sono stati fatti. Fatemelo sapere, parliamo di saggezza contadina. Io intanto vi ricordo i numeri di telefono per approcciarvi e dirmi la vostra, oltre a chiedere una bella canzone che ascolteremo testè sulle nostre fulgide frequenze. 0423 7366 80 e 7366 81 se preferite telefonare, mentre se avete più gioia nel mandare un messaggino o una nota vocale che poi trasmetteremo alla radio, il numero da salvare sul vostro cellulare è il 345 48 45 663. E partiamo subito a ballare belli, tosti, gasati con Gigio Valentino e la Mazurka alla macchinetta.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

bel po' la voce era quella di Valentina con Regina della Foresta per salutare Greta e Gloria che ne va dito al mezzo. Un bacione, buon pomeriggio a voi, buona continuazione qui su Radio Sorriso. C'è un sacco di bella musica da ascoltare, qualunque sia l'attività che state svolgendo. Ad esempio Alessio sta tornando dalle ferie, quindi probabilmente una lacrima gli riga il volto mentre guida in autostrada in questo momento. E noi cosa possiamo fare per lui? Beh, naturalmente tirargli su il morale con una bella canzone. Rossella Ferrari e Casanova con una bella novità, Sei la fine del mondo.

0: anche l'amico Luigi sta tornando dalle ferie, gli abbiamo un po' indorato la pillola con Chiquitita dall'orchestra di Daniele Cordani. Buon viaggio Luigi, se anche voi state tornando dalle vacanze, state guidando e state ascoltando Radio Sorriso per tirarvi su il morale abbattuto dalla fine delle vacanze, beh dai, chiamate anche voi, che così prolunghiamo un attimino la sensazione di essere in vacanza. Bisognerebbe sentirsi in vacanza tutti i giorni grazie alla musica di Radio Sorriso. Saluto Gianna di Treviso che mi ha scritto di aver molto gradito questa bella musica, questa Chiquitita. Noi adesso facciamo una piccolissima pausa e poi torniamo per l'ora numero 2, o meglio sì, l'ora numero 2, chiamiamola così.
1: State ascoltando I Colori della Musica.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
1: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Sorriso!
6: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. E interagisci in diretta con i nostri speaker.
7: Sono le 17 e 0 minuti.
8: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
9: Aggiornamento delle 17, buon pomeriggio. Domani mattina nel carcere di San Vittore a Milano si terrà l'udienza di convalida dell'arresto del trapper Tony Boy, 26 anni, di Padova, all'anagrafe Antonio Weber, molto noto tra i più giovani. È in cella da 2 giorni per detenzione ai fini di spaccio di coca, marijuana e hashish e di una pistola con matricola brasa e 50 munizioni.
10: Iniziativa del comune di Farra di Soligo, in provincia di Treviso. Il sindaco ha ordinato di installare una decina di cartelloni con la scritta «Attenzione rallentare! In questo paese i bambini giocano ancora per strada». L'invito agli automobilisti è quello di mantenere una velocità consona al contesto. I bambini, ha spiegato il primo cittadino Mattia Perencin, rappresentano il cuore della comunità e il loro diritto al gioco e alla socialità all'aperto va tutelato.
9: Villaggi preistorici sommersi sotto le acque dell'Alto Adriatico sarebbero datati fra 9.000 e 4.000 avanti Cristo, lo sostiene uno studio dell'Università di Southampton e dell'Istituto Nazionale Oceanografico, che ha ricostruito l'evoluzione dei paesaggi costieri che caratterizzavano questa regione. Ricostruite pianure, zone umide, lagune e sistemi costieri che erano stati parte integrante del paesaggio dell'epoca.
10: Era questa l'ultima notizia, vi ringraziamo per l'attenzione, l'appuntamento con le news torna più tardi.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre, Radio Sorriso.
5: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
11: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
12: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
14: Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Sorriso.
16: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Ed era Lara Agostini con Immagina, bentornati nello studio di Radio Sorriso, dove andiamo a salutare anche Fiorella Motta di Livenza. Ciao Fiorella, buon lunedì a te, un bacione. E stavo guardando un video che mi ha un po' colpita, colpita direi è la parola giusta. Allora, nel Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, un gruppo di turisti si è avvicinato, ma proprio vicinissimo, a un cervo adulto. Un cervo adulto provvisto di palchi, ovvero quelle enormi corna, e il cervo adulto a un certo punto si è stizzito, ha abbassato la testa e ha fatto per caricare. C'è stato un fuggi-fuggi, fortunatamente nessuno si è fatto del male, ma la domanda è: ma dov'è finito l'istinto di autoconservazione dell'essere umano? Cioè, ma come ti viene in mente di avvicinarti in questo modo a un bestione di 200 kg con delle corna ricche di punte? Non lo so, mi sembra veramente folle. L'umanità sta andando un po' alla deriva. Voi ce l'avete ancora l'istinto di autoconservazione? No, per sapere, perché forse sono io che esagero, ma mi sembra il minimo sindacale, insomma. Salutiamo Tony America, un abbraccio, un bacione, mi scrive: buona continuazione di trasmissione che viaggia a gonfie vele e 5 stelle con il tuo metodo ben collaudato. Che belle parole, Tony, grazie mille. Per te e per i tuoi amici Gianni e Franca di Tencarola arriva Elena Cammarone con Segretamente.

Ed era Linda Biscaro in Portami con te / Take My Breath Away. Un po' in inglese, un po' in italiano qui su Radio Sorriso. Mando un bacione, mando un salutone a Giacinta e Lina. Saluto anche Ivo a Terrassa Padovana. Un saluto a tutti voi che vi siete collegati, sintonizzati sulle frequenze di Radio Sorriso. Saluto anche Sasha che mi ha richiesto proprio la canzone che abbiamo appena ascoltato. Andiamo avanti a ballare, andiamo avanti a divertirci, andiamo avanti con la bella musica, perché arriva l'orchestra di Matteo Tassi con la voce di Margherita in Cupido.

Un bel valzerino con Gigi Stock, si intitola Roberto qui su Radio Sorriso. Io vado a salutare Donatella di Buia, Donatella e Barbara, un abbraccio ragazze e buon pomeriggio, grazie di essere al nostro ascolto, vi saluto e vi mando un bacione e ricordo a tutti voi che domenica 4 ottobre si riparte con i pranzi di Radio Sorriso e allora inauguriamo la stagione al ristorante Belvedere di Tricesimo, siamo in provincia di Udine, il consueto pranzo e ballo degli ascoltatori con un pranzo delizioso, ovviamente tanta allegria, divertimento, musica e sorprese in compagnia degli speaker di Radio Sorriso. Il menù è a 42 euro tutto compreso e ogni dettaglio può essere seguito collegandosi al sito sorriso.it. Per prenotare il vostro posto non dovete fare altro che chiamare in orario ufficio il nostro centralone che ben conoscete, ma io vi ripeto il numero 0423 7367. E il primo annuncio di ospiti per la giornata del 4 ottobre al pranzo di Radio Sorriso è già stato fatto, infatti sarà in nostra compagnia Graziano Cianni, che ci ascoltiamo adesso in Ciliegi in fiore, ma voi comunque continuate a seguire perché oltre a Graziano ci saranno altri fantastici amici che verranno a trovarci.

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.P.A.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sorriso. Radio Sorriso.
5: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
6: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
7: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
8: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
10: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
11: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.

0: avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Ed era Luca Roncari con la sua orchestra in Cuba Libre Amor. Cin cin, grazie, bevo volentieri un Cuba Libre, uno dei miei favoriti, molto buono. E allora, miei cari amici, andiamo avanti con la nostra trasmissione. Abbiamo ancora una ventina di minuti circa da passare assieme, la passeremo come sempre ballando. Ovviamente arriva Domenico Cerri con una bella cumbia chiamata Preferisco all'italiana.

Ed erano i Girasoli con la Pinotta qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Andiamo a risalutare Sasha che dice: sì, esiste la distanza di cortesia, come non rispettano gli animali, così neanche gli uomini. Effettivamente in tanti posti ci si trova con la gente che ti sta appiccicata quando potrebbe andare ovunque. Io una volta ero seduta bel bella in treno, il vagone era vuoto, sono arrivate tre signore e invece di mettersi in un quattro sedili per conto loro sono venute proprio dove ero io, con tutto il vagone vuoto, non c'era nessun altro. Ma scusatemi, cioè magari io volevo fare un pisolino, non ho mica capito. Andiamo col Fox, ci sono Marco Buccio e Francesca Melzani con Buonasera signorina.

0: Ed erano Andrei Souvenir con Viandante. Io quando c'è Luca rientro sempre in studio per salutarvi con un ghigno, perché Luca fuori onda mi dice delle cose irripetibili in radio. Ciao Luca.
1: Buon pomeriggio Carlotta, scusami,
0: che
1: però mi è venuta così.
0: Sei così bronza cuerta, come si suol dire. Carino, lui bravo, dignitoso, e poi... bam, peggio del signor Claudio a momenti.
1: Molto peggio per certi aspetti. Sì. Infatti io e il signor Claudio prima della diretta ci confrontiamo spesso.
0: Ecco, io spero che non vi confrontiate come penso io, che sto immaginando delle gare, ecco, un po' quelle che si fanno nel giardinetto.
1: No, anche perché qui è tutto vetrato, quindi sarebbe un po'.
0: Magari vogliono partecipare anche gli altri.
1: No, di domenica pomeriggio non c'è nessuno.
0: Fortunatamente oserei dire. E allora, caro il mio Luca, io oggi ho divagato un pochino dagli argomenti di oggi, insomma, si è parlato di spazio personale.
1: Spazio personale?
0: Sì, sai quelli che vengono lì che ti tocchignano quando ti parlano. Tu non li
1: daresti. Ne conosco qualcuno.
0: Non gli daresti un pugno in faccia con tutta la tua forza?
1: Che ti fanno così, tipo ti parlano?
0: Sì, che orrore!
1: Mi dà abbastanza fastidio, cioè dipende dalla persona. Se è una persona che ha confidenza con me, lo accetto volentieri.
0: Certo.
1: Però uno a cui non ho dato confidenza, che se ne approfitta, anche no, insomma.
0: Esatto.
1: Soprattutto se si permettono di toccarmi la testa.
0: Oh là là, no, quella devi essere tu a dare il via, assolutamente. Anche perché altrimenti puoi reagire come il caro cervo del parco nazionale.
1: Hai visto? Gli sta bene.
0: Ah, bravo te, purtroppo tu non hai le corna per incornare.
1: No.
0: Piace,
1: No, le corna, no, sono
0: Speriamo.
1: Tranquillo.
0: Bene.
1: No, guarda, assolutamente.
0: Ecco, no. Allora, a questo punto ti lascio la plancia di comando, mio caro Luca. Noi ci risentiamo domani, cari sorrisini, domani anche da mezzogiorno alle 2, non solo alle
1: 6. Che meraviglia!
0: Un sacco. Domani
1: bello,
0: passerete
1: bello.
0: Un sacco di tempo con me, quindi armatevi di santa pazienza. Un bacione a tutti, andiamo con il paso doble. C'è Titi Bianchi con Ilenia.

0: Avete ascoltato I colori della musica. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.
6: Sorriso.
7: Care amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Sono le 18 e 2 minuti.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita.
12: A Radio Sorriso le ultime notizie.
13: Buonasera da Ester Oletto. Fissata per il 7 settembre l'udienza davanti al tribunale del riesame per Walter Lavitola, accusato di essere mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. L'ex editore e imprenditore renderà dichiarazioni spontanee. I giudici dovranno esprimersi sulle esigenze cautelari e sull'aggravante del metodo mafioso contestata. Non vedo alcuno scontro tra Germania e Italia, lo ha ribadito il portavoce della cancelleria tedesca Cornelius sulle espulsioni dei cosiddetti dublinanti annunciate nei giorni scorsi da Berlino, sottolineando che c'è una stretta collaborazione tra i due paesi. Lo scambio tra i due partner avviene in uno spirito di amicizia e reciproca fiducia. 10 anni fa il devastante terremoto che colpì il centro Italia facendo quasi 300 vittime, monito del capo dello Stato Mattarella ad ultimare la ricostruzione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ad Amatrice per la commemorazione, raccoglimento per la deposizione di una corona di alloro al monumento alle vittime, al centro sportivo messa officiata dal cardinale Zuppi. Calcio, oggi si completa la prima giornata del campionato di Serie A, apre alle 18.30 Bologna-Lazio, Gattuso recupera Tavares, Romagnoli e Isaksen, dalle 20.45 Roma-Fiorentina. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
15: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
16: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
18: Sorriso.
19: È il momento di cocktail di sera.

Ma buonasera, buonasera sorrisini, ben ritrovati. Lunedì 24 agosto 2026, le 18:09 e in compagnia di Luca fino alle ore 20 con Cocktail di Sera. Ben ritrovati, abbiamo ascoltato Cucumbia, Daniele Cordani, Giuseppe Spinelli e Mirko, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ben ritrovati, che bello iniziare la settimana qui con voi e naturalmente assieme alla bella musica delle grandi orchestre italiane. Io vi ricordo subito i contatti telefonici per raggiungermi, sia per l'argomento del pomeriggio, oggi vi chiediamo quali sono, qual è il vostro limite di spazio, ecco, chi non deve avvicinarsi troppo a voi, sapete quelle persone che magari se ne approfittano, magari parlando vi toccano, vi stanno troppo vicino nel parlare, ecco, quindi vi dà fastidio, non vi dà fastidio, vi è indifferente, fatemelo sapere al 345 48 45 663 oppure potete telefonare allo 0423 736680 o 736681. Naturalmente vi aspetto anche per le vostre richieste musicali. Sapete che il palinsesto di Radio Sorriso si può modificare, cambiare con le vostre richieste, che sia una dedica, una richiesta, un anniversario, un compleanno, siamo qui per voi, siamo qui per voi. Ma intanto iniziamo subito a ballare. Gianmarco Baguti, Orchestra Italiana, la voce di Giorgia con Bailar.

Orchestra Ilaria Veronese, la voce di Dennis con Despacito, Suavecito, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare l'amico Plinio da Resana, sempre all'ascolto di Radio Sorriso, e mi richiede il prossimo brano. Rossella Ferrari, Casanova, questa bella cumbia, Il canto del mar. Ciao Plinio!

Orchestra Sorriso e la Morse Fue, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare l'amico Beniamino da Conco che aveva il piacere di ascoltare un brano dell'Orchestra Sorriso. Una buonissima serata, caro, e grazie per il tuo messaggino arrivato al 345-4845-663. Saluto anche l'amica Enrica da Treviso che mi scrive: ciao Alpino Luca, un salutino perché richiesta fatta ieri. Oramai siamo agli sgoccioli con l'estate e bisogna approfittare del bel tempo per fare qualche altra scappatina al mare. Grazie per la compagnia che fai, Enrica. Grazie mille a te, carissimo, una buona serata e buon ascolto sulle frequenze della radio più giovane che mai. Andiamo adesso con un bel moderato, le voci di Francesco e Monica, orchestra I Rodigini, Questo Coraggio, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, e noi ci risentiamo tra pochissimo.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
6: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: Sorriso!
10: Radio Sorriso! La musica. Chiedila allo 0423 736680.
11: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
12: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
13: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
12: Finalmente!
14: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
15: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
16: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

Le stelle non piangono più, orchestra Marco il Clan, sempre qui su Radio Sorriso. E a proposito di Marco il Clan, vi ricordo un appuntamento davvero imperdibile, perché mercoledì 26 agosto l'orchestra Marco il Clan sarà in diretta sulle frequenze di Radio Sorriso direttamente da Campo Nogara, dalla Sagra dell'Assunta. Quindi un appuntamento veramente da non perdere, la diretta dalle 21:30 con l'orchestra di Marco il Clan, ripeto, sulle frequenze di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Continuiamo con le vostre richieste, vado a salutare l'amica Daniela da Marcon che ha il piacere di ascoltare questo bel valzer Baiardi e i Macarena con Giardino Fiorito. Ciao Daniela!

Orchestra Marco Gavioli con Alabama, questo bel country qui su Radio Sorriso, e tanti tanti auguri di buon compleanno a Marco Gavioli. La musica ha sempre fatto parte della sua vita, dagli esordi come batterista nell'orchestra di famiglia fino alla scelta di mettersi al centro del palco, diventando la voce e il volto della sua orchestra. Tantissimi auguri Marco da tutti noi di Radio Sorriso, e anche voi sorrisini avete la possibilità di fare gli auguri a Marco Gavioli nella nostra pagina Facebook. Trovate un bel post e potete fare tanti auguri. Ho visto che ce ne sono già molti, beh, continuate, poi sicuramente Marco sarà contento di leggerli, sicuramente. Continuiamo con le vostre richieste, e vado a salutare l'amico Fausto da Manzano in provincia di Udine, che ha il piacere di ascoltare il prossimo brano. Michele, questo bel terzinato con Cuore Mio.

0: di sorriso è tutta da ballare.
1: Pronto? Pronto? Chi è?

Pietro Galassi, le parole che non ti ho detto mai. E vado a salutare l'amica Gabri di Vallà che mi ha richiesto questo brano. Un abbraccio Gabri, una buona serata e mi raccomando, riprenditi, che devi ritornare operativa per le tue serate danzanti. Un abbraccio forte e grazie per aver telefonato allo 0423 736680. Vado a salutare gli amici, che amici Gabriele Nazarena di Roccafranca, carissimi, ciao. E mi scrivono: ciao Luca, un abbraccione da Misano, è bellissimo ascoltare Radio Sorriso in spiaggia, si sentono in sottofondo le persone che cantano le canzoni che trasmettete, ma che meraviglia. Ma mi sorge una domanda, cara Nazarena: cantano perché sentono Radio Sorriso sul tuo dispositivo, oppure secondo me ti sei fatta mettere Radio Sorriso in filo di fusione nello stabilimento balneare dove sei? Secondo me, conoscendoti un pochettino, più la seconda, quindi lo stabilimento balneare sta ascoltando Radio Sorriso, giusto? Un abbraccio forte, una buona serata, grazie anche per questa bella foto, siete bellissimi e meravigliosi. Ecco Gabriele, un po' più di tintarella però, mi raccomando, perché sei un po' paliduccio. Un abbraccio e a presto, grazie mille e buone vacanze, soprattutto buone vacanze davvero. Vado a salutare l'amica Sonia da Conegliano, che anche lei con molta energia e tanti complimenti al piacere di ascoltare questo bel moderato. Katie Orchestra Piva con Victory.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
3: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
4: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
3: Finalmente!
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.

0: 0423 736680. Chiedi adesso la tua canzone da ballare.
1: Sono le 19 e 2 minuti. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Buonasera da Esther Roletto. Nel 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina dall'Unione Sovietica, Zelensky promette: non saremo merce di scambio nelle dispute tra capitali. Dal vertice dei volenterosi a Kiev, via libera di Francia e Gran Bretagna alla produzione di missili da crociera. L'Italia invierà generatori elettrici. Sulle espulsioni dei dublinanti non c'è scontro tra Germania e Italia, puntualizza il portavoce della cancelleria tedesca Cornelius. Stretta collaborazione sulla politica migratoria, sotto ancora Berlino, spiegando che lo scambio tra i due partner avviene in uno spirito di amicizia e reciproca fiducia. Donald Trump alza al 50% i dazi su auto e acciaio del Canada a partire dal 1 gennaio 2027. In un lungo messaggio sul suo social truth, il presidente americano parla anche dell'Iran. Sta completamente crollando. Secondo i sondaggi, il capo della Casa Bianca sarebbe in difficoltà in 47 stati su 50. Ad Amatrice le commemorazioni per i 10 anni dal sisma che colpì il centro Italia e che causò circa 300 morti. La premier Giorgia Meloni ha incontrato in forma privata i familiari delle vittime. Non interessano le polemiche, ma l'impegno di tutti per ricostruire, il monito del cardinale Zuppi nell'omelia della messa celebrata nel campo sportivo. Il clochard pestato a morte a Caserta è stato ucciso per un debito di 50 euro. L'escameriere vittima di una brutale aggressione ripresa dalle telecamere di videosorveglianza di un ristorante. In carcere il presunto assassino di origini ucraine. Lo sport, dopo l'epica tripletta mattutina nel femminile targata Barbieri Fidanza Guarischi, ai giochi del Mediterraneo di Taranto c'è stata nuovamente gloria per la nazionale di ciclismo su strada, con Tommaso Dati e Federico Iacomoni che hanno ottenuto rispettivamente la medaglia d'oro e quella di bronzo nella prova in linea maschile. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Sorriso, ovvio.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
10: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
11: Sorriso!
12: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Rientriamo in diretta sulle frequenze di Radio Sorriso, le 19:09, lunedì 24 agosto 2026, a tenervi compagnia fino alle ore 20 con cocktail di sera, la voce di Luca, ancora un'oretta da trascorrere assieme alla bella musica delle grandi orchestre italiane. Ringraziamo le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso per il brano del mese. Paola Fabiani con La vita è bella, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare un po' di amici che hanno telefonato per un saluto, perché tanti di voi chiamano anche per un saluto, per sentirci, per rimanere in contatto. E come lo fanno? Beh, telefonando allo 0423 736680 o 736681. Vado a salutare l'amica Anna da Ponzano e poi anche Rita da Udine e poi anche l'amico Paolino da Cavazzo Nuovo che mi ha telefonato per un saluto e poi domani richiamerà per fare la sua richiesta musicale. Oggi non siamo riusciti, ecco. E continuiamo adesso invece con le vostre richieste. Vado a salutare gli amici Marilena e Adelio di Oriago che hanno il piacere di ascoltare il prossimo brano. Un bel valzer, Gianni Dego con Madonnina del Mare. Ciao Marilena e ciao Adelio.

Linda Biscaro con Matteo, sorprendimi, e ci saranno anche loro. E dove e quando? Beh, domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso con il pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker della radio più giovane che mai, ovviamente, di Radio Sorriso. Tanta allegria, divertimento, musica, buon cibo e tante sorprese. E saranno con noi Graziano Cianni e Linda Biscaro e Matteo, e naturalmente tanti tanti altri ospiti che vi sveleremo un po' alla volta, quindi mi raccomando, restate sempre sintonizzati per scoprirli. Menù 42 euro a persona, tutto compreso, e sul sito www.sorriso.it, mi raccomando sempre con 3R, trovate i dettagli di questo fantastico pranzo, di questa fantastica giornata da passare in allegria e divertimento tutti insieme. Per prenotare il proprio posto basta telefonare allo 0423 7367 in orario ufficio, ma io vi ricordo sempre che potete telefonare anche ai consueti numeri della diretta, allo 0423 736680 o 736681, e anche noi speaker possiamo tranquillamente aggiungervi alla lista degli invitati, degli ospiti per questa fantastica giornata. Quindi mi raccomando, domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo si parte con il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso. E continuiamo adesso con le richieste musicali. Vado a salutare l'amica Maria di Catene, che è al parco, sta passeggiando e naturalmente è all'ascolto di Radio Sorriso, lo porta sempre con sé la nostra radio. Brava cara Maria, e per te Romanzo d'amore, questa Bella Begin con Michele Rodella.

Ornella Nicolini, il mercato di Montichiari, e vado a salutare l'amico Tony da Ariano in provincia di Rovigo che aveva il piacere di ascoltare questo brano. Un abbraccio Tony e una buona serata. È un po' dolorante Tony, questo meteo, questo clima un po' caldo, un po' freddo, eccolo, lo ha fatto acciaccare un pochettino, ma l'ho sentito comunque bello, bello attivo, bravo Tony, e naturalmente resta sempre all'ascolto di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, non per niente, non per niente. Andiamo adesso con il prossimo brano, prima della pausa, un bel terzinato, la voce di Simone, Franco Bagutti Band, Dio dei Monti, per l'amica, per l'amica, per l'amica, per l'amica, eccola qui, eccola qui, eccola qui, Rosa da Musile, scusate, l'avevo persa. Ciao Rosa, il brano è tutto per te, Dio dei Monti, la voce di Simone, Franco Bagutti Band, questo terzinato.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Sorriso!
4: C'è solo un numero per chiamare il Radio Sorriso: 0423 736680.
5: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
8: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

La Vespa, Alex So, il nostro direttore, sempre qui su Radio Sorriso. Ultima mezz'oretta scarsa, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con cocktail di sera. E proprio il nostro direttore Alex sarà presente, ci sarà, alla scoperta di un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia, tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled. Quindi Alex ci sarà e non potete mancare anche voi, Sorriso. 27, 28, 29 novembre 2026, prepariamoci al Natale ballando in Slovenia. E la quota è di 449 euro, ma il prezzo è bloccato fino al 31 agosto e comprende viaggio in pullman con partenza da Padova e caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia. Due notti all'hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, visita guidata a Lubiana e al lago di Bled, trattamento di mezza pensione, quindi prima colazione e cena, e due serate di musica e ballo con Alex e ospiti a sorpresa. Tappa al casinò, la polizza sanitaria, e poi ci sarà sempre con voi l'accompagnatore dell'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze, che segue la direzione tecnica. Per informazioni basta telefonare in orario ufficio allo 0423 7367, ripeto 0423 7367, 27, 28, 29 novembre, tutti a ballare in Slovenia. E adesso andiamo con un bel foxtrot, Vanna Isaia con Morbida.

Questa bella tarantella, Sabrina Borghetti con la Cortigiana, e tanti tanti auguri a Sabrina, cantante, showgirl e brillante conduttrice televisiva. Sabrina Borghetti è un'artista capace di conquistare il pubblico con il suo talento e la sua eleganza, la sua genuinità e una simpatia davvero contagiosa. Auguri, auguri, auguri da tutti noi di Radio Sorriso, carissima Sabrina, e anche voi sorrisini, come state già facendo, avete la possibilità di entrare nella nostra pagina Facebook e fare tanti auguri a Sabrina nel post che è stato appunto pubblicato. Ma oltre alla pagina Facebook Sorrisini, vi ricordo anche che abbiamo un'app del tutto gratuita che è fantastica, dove ci potete ascoltare e seguire su Sorriso TV e soprattutto restare sempre aggiornati sugli eventi della nostra radio, della radio più giovane che mai, e soprattutto anche richiedere i biglietti dei vari eventi che sono messi a disposizione. Quindi mi raccomando, se non lo avete ancora fatto, scaricatela perché è completamente gratuita, e soprattutto, come sempre, ricordate a tutti di ascoltare innanzitutto Radio Sorriso e poi, perché no, di scaricare anche l'app, così potete sempre portarci con voi. E adesso una bella mazzurca, Sergio Franchi con Ginetta.

Omar Lambertini, stupido errore, questa bella cumbia sempre qui su Radio Sorriso, e vado a salutare Mario da Gazzo Veronese che mi scrive: buonasera, buona cena, buonanotte, buon riposo. Grazie mille Mario, una buona serata, una buona cena, una buonanotte e un buon riposo anche a te. Saluto anche Sandra da Gemona del Friuli che mi manda anche lei una buonanotte, la buonanotte, grazie mille Sandra altrettanto, e saluto anche Teresa dalla Costa Azzurra che mi scrive: bonsoir, super speaker Luca da Menton, Costa Azzurra, da Teresa, bella musica, un abbraccio Teresa e una buonissima serata anche a te. Sorrisini cari, è arrivato il momento dei miei saluti, ebbene sì, volano sempre in piacevole compagnia queste orette che trascorriamo insieme, e per quel che mi riguarda vi do appuntamento a mercoledì, sempre a partire dalle ore 18 con Cocktail di Sera. Subito dopo di me, indicativamente verso le 20:30, ci sarà Alex con Sorriso Grandi Firme, e io vi lascio con una bella baciata, Serena Lofaro con Buck Fisa, sempre qui sulla radio più giovane che mai. Vi auguro una buona cena, una buona serata e soprattutto, mi raccomando, come sempre, fate i bravi, ma non troppo. Buck Fisa!

0: Avete ascoltato Cocktail di sera. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: Hit Universal Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Sorriso.
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Sono le 20 e un minuto.
10: Radio Sorriso Meteo.
11: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Sorriso da Emma Parigi di Trebi Meteo. Siamo prossimi ad un nuovo cambiamento su buona parte del nord Italia al passaggio di un fronte atlantico. Tra sera e notte lambirà il territorio determinando piogge, rovesci e temporali localmente di moderato o forte intensità, anche a carattere di nubifragio. La giornata di domani vedrà ancora locali note instabili su Alpi e Prealpi centro-orientali, localmente e marginalmente coinvolta la Romagna, il tutto con clima ancora caldo. Domani temperature diurne in leggera diminuzione, prossime ai 27 gradi in molte province. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
12: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: è la guerra che passa e i nostri uomini che partono. Cosa conta? Conta il coraggio. Gli eroi sono in mezzo a noi e rischiano la vita. Sono angeli senza ali.
1: L'estate di Sorriso è tutta da ballare.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
2: Più giovane.
3: Più giovane che mai.
4: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
5: Sorriso!
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
5: Più giovane che mai.
6: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

Il nostro appuntamento di Sorriso Grandi Firme, buon lunedì 24 agosto cari sorrisini, buon inizio di settimana dal vostro Alex, ben ritrovati con l'appuntamento consueto di Sorriso Grandi Firme. Abbiamo iniziato proprio con la voce di Fabio, orchestra Davide, Ragazzi del Sole, Guantanamera, una celebre canzone popolare cubana basata su versi del poeta José Martí. La versione moderna più conosciuta risale agli anni 60 e fu resa famosa internazionalmente da Pete Singer nel 1963. Origine cubana, con un testo che parla dell'amore per la propria terra, della libertà e dell'identità cubana. Il tema principale di questo brano è una donna di Guantanamo che diventa simbolo di Cuba e dei suoi ideali. Ed è anche uno dei brani cubani più conosciuti e reinterpretati al mondo. Grande, grande questa Guantanamera che ci fa sempre scatenare. Sorriso Grandi Firme prosegue con Roger, la voce del sole. Ascolteremo Minuetto, un celebre brano di Mia Martini scritto da Franco Califano e Dario Baldan Bembo nel 1973. È una canzone d'autore che racconta una relazione sentimentale intensa e sofferta in cui la protagonista vive amore e dipendenza emotiva. Amore tormentato, solitudine, passione, tutto questo è contenuto in questo brano. È anche uno dei più grandi successi di Mia Martini, uno dei brani simbolo della sua grande, grande carriera. E noi la ricordiamo anche a Sorriso Grandi Firme su Radio Sorriso con questo Minuetto. A tra poco!

L'energia e la grinta di Anna Maria Allegretti con Che cos'è l'amor, brano celebre di Vinicio Capossela, 1994 l'anno di uscita di questo brano. Fa parte del cantautorato italiano con influenze folk e mediterranee. Il brano descrive l'amore in modo ironico, poetico e surreale, cercando di capire cosa sia davvero questo sentimento. Amore, desiderio, passione e contraddizioni dei rapporti umani sono i temi principali di questo brano. È una canzone vivace, originale, che racconta l'amore con immagini fantasiose e un linguaggio assolutamente giocoso. Proseguiamo con la voce di Franci, orchestra Renzo Biondi. Ascolteremo E poi non ti ho vista più, brano dei 360 gradi con featuring del mitico Fiorello. Anno di uscita 2003, genere pop, ed è un brano che racconta la fine improvvisa di una storia d'amore e la mancanza della persona amata. Tra amore perduto, solitudine e nostalgia come temi principali di questo brano, il protagonista cerca di andare avanti dopo che la ragazza è scomparsa dalla sua vita, accettando che l'amore può finire e cambiare nel tempo. E fu usata anche come sigla di Viva Radio 2, appunto programma di Fiorello con Baldini. Noi l'ascoltiamo con la voce di Franci, orchestra Renzo Biondi, E poi non ti ho vista più.

state ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.

I 24.000 baci che non stancano mai, Mirko il Molleggiato 2 ha sorriso grandi film con questo bel successo di Adriano Celentano del 1961. Brano scritto da Lucio Fulci ed Ezio Leoni. 24.000 baci, un rock and roll, musica leggera italiana. Un brano che esprime un amore molto intenso e il desiderio di ricevere e dare tantissimi baci. Il tema principale di questo brano è l'amore, la passione e il romanticismo. È una canzone allegra e ritmata, diventata uno dei grandi classici della musica italiana. Proseguiamo con Roberto Tagliani, chiudiamo il nostro appuntamento in maniera molto molto dolce perché stiamo per ascoltare Miele, un brano del 1977 del gruppo Il Giardino dei Semplici. Gruppo musicale napoletano, brano pop melodico italiano che racconta un amore dolce e intenso paragonato simbolicamente al miele. Amore, dolcezza, passione, una canzone romantica e melodica caratterizzata da un linguaggio semplice e da un ritornello molto orecchiabile. Chiudiamo così in maniera dolcissima il nostro appuntamento di Sorriso Grandi Firme. Io vi lascio e vi aspetto venerdì sera, sempre qui puntuali 20:30 con Alex, e sarà ancora Sorriso Grandi Firme.

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme. Certo, le mie mani ti vorrei. I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane. Cerco. Compagnia di Alex.
1: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
6: Sorriso!
7: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
8: Radio Sorriso, il giovane che mai.
9: Sono le 21 e 5 minuti.
10: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
11: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
12: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
12: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
13: Sì!
12: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Sorriso!
9: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
8: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
9: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
8: Finalmente!
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
12: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7301.
13: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. Tuffatevi in un mare di musica con Sorriso.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Sorriso.
4: Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Sono le 22 e 5 minuti.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Da un euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un euro club fino al 6 settembre. Un euro batte forte sempre.
1: Sorriso. A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso. Al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: sorriso, più giovane che mai.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila.
6: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
7: Sorriso!
8: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 23 e 4 minuti.

0: il sorriso più giovane che mai. Italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Sorriso! Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
6: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci?
7: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
11: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
12: Perché?

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: ogni sorriso è tutta da ballare.
1: È mezzanotte e un minuto. www.sorriso.it. Ma attenzione, sorriso si scrive con tre R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
2: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Ultimi giorni di tutto fuori di divani e divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.P.A.
1: Sorriso!
2: È il momento di una bella mazurka. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso. Musica di notte. Senza parole.
1: Atmosfera caliente su Radio Sorriso. È il momento del tango.

0: Non si può toccare l'alba se non si sono percorsi i sentieri della notte. Radio Sorriso.
1: Ed ora una bella baciata!

0: I giorni vengono distinti tra loro, ma la notte ha un unico nome: sorriso.
1: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: La notte è lunga. La notte è magnifica. La notte è Radio Sorriso.
1: Ora Radio Sorriso suona un bel moderato.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: È 1:00.
3: Ben ritrovati con l'informazione. Sono passati 10 anni dal terremoto che sconvolse il centro Italia il 24 agosto 2016. Amatrice ha ricordato l'evento alle 3:36, l'ora della scossa, con una fiaccolata silenziosa e 239 rintocchi di campana, uno per ogni vittima di quella notte di 10 anni fa, quando il borgo della provincia di Rieti fu quasi interamente raso al suolo da un terremoto di magnitudo 6. Il capo dello Stato Mattarella ha sollecitato perché la ricostruzione sia completata. In Italia il costo di mantenimento del conto corrente in banca è aumentato del 23% in 10 anni. La spesa media per la gestione è salita da 82,2 a 101,1 euro, ma quanto si paga dipende anche da dove si vive. Se da una parte mantenere un conto corrente costa di più, dall'altra la quantità di denaro che le famiglie tengono depositate in banca continua a essere molto consistente. Bolzano è in testa per depositi pro capite. Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul centro nord causando danni, frane e allagamenti in alcune zone, è in arrivo ancora il caldo. Nei prossimi giorni è atteso un aumento delle temperature con picchi fino a 40 gradi in molte regioni del nostro paese, soprattutto al sud, nelle isole maggiori e in parte anche del centro. Al nord invece una veloce perturbazione potrebbe riportare ancora un po' di instabilità. Per il momento è tutto, a più tardi.

materiali per la pulizia dei pavimenti, più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.i-once.com.

Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane che
1: mai. Sono le 2:00.
2: Bentrovati all'ascolto. 10 anni fa il terremoto di Amatrice. A commemorare il decennale anche il capo dello Stato Mattarella, che ha detto bisogna ultimare la ricostruzione. Anche Giorgia Meloni ha invitato ad accelerare le opere. Amatrice ha ricordato l'evento alle 3:36, l'ora della scossa, con una fiaccolata silenziosa e 239 rintocchi di campana. L'arcivescovo di Bologna, cardinale Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha celebrato messa ad Arquata del Tronto. Ecco un passaggio dell'omelia.
3: Sentite il peso di questi lunghi, lunghissimi anni, e portiamo nel cuore le ferite di quella tragedia, anche le promesse che ancora sono rimaste tali, le attese che si scontrano con difficoltà, con tanti ritardi anche insopportabili quando si è perso tutto.
2: Caso Ranucci è prevista per il 7 settembre l'udienza del Tribunale del Riesame per la Vitola. Intanto Gomes Tavares potrebbe avere lasciato il Camerun. Le dichiarazioni rese dalla Vitola durante la confessione erano state valutate dal giudice delle indagini preliminari, che non aveva accolto la richiesta dei domiciliari perché fumose, generiche e prive di riscontro. Giochi del Mediterraneo nel ciclismo femminile, medaglia d'oro a Rachele Barbieri, tripletta azzurra, canoa doppio oro, Vegnanti nel 1000 e Voltan nel 200. Ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Sorriso!
7: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Auguri per tutti.
9: Many greetings to everybody.
10: Auguri per tutti.
11: Meilleurs vœux tout le monde.